0: Bambina.
1: Hai sentito?
0: Come?
2: Ancora sconti.
3: Cosa?
0: E dai, fatti sentire.
4: Per farsi ascoltare, per farsi riconoscere, promuovi la tua attività su Radio Puglia. Contattaci allo 080 496 26 64 oppure invia una mail a commerciale@radiopuglia.it.

smetti di piangere per due come noi. Salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i

0: sentito.
1: Come?
2: Ancora sconti.
0: Cosa?
1: E dai, fatti sentire.
3: Per farsi ascoltare, per farsi riconoscere, promuovi la tua attività su Radio Puglia. Contattaci allo 080 496 26 64 oppure invia una mail a commerciale@radiopuglia.it.

tirati un po' su. Colpe non ne hai, tante volte le tempeste non distruggono la vita, ma pulisci.

0: sentito.
1: Come?
2: Ancora sconti.
3: Cosa?
1: E dai, fatti sentire.
4: Per farsi ascoltare, per farsi riconoscere, promuovi la tua attività su Radio Puglia. Contattaci allo 080 496 26 64 oppure invia una mail a commerciale@radiopuglia.it.

Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

forse. Dentro a quegli occhi quanto mare che c'è, ed io non so neanche più nuotare. Finestra

Alle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia, il programma di attualità e approfondimenti durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.

Radio Puglia.

0: Radio Puglia.
1: Radio Puglia.
0: Da oltre 40 anni. Una di famiglia.
2: Noi due siamo bravi.

0: sentito.
1: Come?
0: Ancora sconti.
2: Cosa?
1: E dai, fatti sentire.
3: Per farsi ascoltare, per farsi riconoscere, promuovi la tua attività su Radio Puglia. Contattaci allo 080 496 26 64 oppure invia una mail a commerciale@radiopuglia.it.

Banking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato.

0: A Radio Puglia, aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 7 Terza Lentina è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 6 alle 16 per circa 700 metri in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Sava e di Manduria, in provincia di Taranto, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 89 Garganica è attiva una chiusura di circa 500 metri in entrambe le direzioni in prossimità dello svincolo di San Nicandro Garganico in provincia di Foggia. Il traffico è deviato su viabilità provvisoria adiacente. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa tra lo svincolo di Palese e lo svincolo con la tangenziale di Bari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Radio Puglia. Accorda i tuoi sensi.

0: A Radio Puglia, aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 658 Potenza Melfi è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra lo svincolo per Scalera stazione di Forenza e lo svincolo per Madonna Laudata in direzione Melfi. Sul raccordo autostradale 5 Sicignano Scalo Potenza è attivo uno scambio di carreggiata di 400 metri circa all'altezza dello svincolo di Vietri in direzione Sicignano in provincia di Potenza. Sulla strada statale 653 della Valle del Sinni è attivo un senso unico alternato di 100 metri circa all'altezza dello svincolo di Latronico in provincia di Potenza. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 1148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: che non me li ricordo, sciocco.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: attività in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 7 Terza Lentina è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 6 alle 16 per circa 700 metri in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Sava e di Manduria, in provincia di Taranto, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 89 Garganica è attiva una chiusura di circa 500 metri in entrambe le direzioni in prossimità dello svincolo di San Nicandro Garganico in provincia di Foggia. Il traffico è deviato su viabilità provvisoria adiacente. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa tra lo svincolo di Palese e lo svincolo con la tangenziale di Bari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: A Radio Puglia sono le 6:31.
1: L'almanacco del giorno.
2: Venerdì 29 maggio 2026 è il 149esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La chiesa ricorda San Massimino.
3: L'onomastico.
2: Oggi è l'onomastico di Massimino. Il nome ha origine latina e significa discendente di Massimo. Il numero portafortuna è l'8, il colore è il bianco e la pietra associata è il diamante.
3: Accadde oggi.
2: Il 29 maggio del 1940 Fausto Coppi vince con oltre 4 minuti di vantaggio la tappa del Giro d'Italia Firenze-Modena e conquista la sua prima maglia rosa. Nella sua carriera da professionista, durata 21 anni, Coppi, soprannominato il campionissimo, ha vinto 5 volte il Giro d'Italia e 2 volte il Tour de France. In totale ha totalizzato 151 vittorie su strada, 58 delle quali per distacco e 83 su pista.
3: Chi è nato oggi?
2: Oggi facciamo gli auguri al cantante inglese Noel Gallagher, nato a Manchester il 29 maggio 1967. Il suo successo comincia come frontman insieme al fratello Liam degli Oasis, uno dei gruppi di punta della scena musicale mondiale a partire dagli anni 90 e di cui ha fatto parte sino al 2009, sancendone la fine con il proprio abbandono. È soprannominato il re del Britpop. Nel 2011 ha intrapreso la carriera da solista, costituendo i Noel Gallagher's High Flying Birds.
3: Le frasi del cinema.
2: Io voglio che voi invitiate il sì nella vostra vita, perché il sì, a sua volta, vi risponderà sì. Quando voi dite sì, entrate nella sfera del possibile. Dal film Yes Man.
1: Proverbio del giorno.
2: Il vaso vale per ciò che può contenere. Proverbio cinese.
1: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
0: Buon venerdì a tutti da Roberto, 29 maggio 2026, nuovo appuntamento con l'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. La routine dei giorni scorsi cede finalmente il passo ad una fase che vi vedrà più attivi e dinamici, in sintonia con il vostro carattere. La vita sociale sarà vivacizzata da nuovi incontri e contatti utili anche per la vostra professione. Toro, mattone dopo mattone costruite la vostra grande impalcatura, una struttura sempre più solida che reggerà ogni idea. Curate di più anche il look. I giovanissimi sentiranno crescere in loro l'esigenza di rendersi indipendenti dalla famiglia. Gemelli, giornata ideale per scrollarsi di dosso ogni residuo d'apatia. Le stelle vi esortano a muovervi, uscire, incontrare gente, allacciare contatti nuovi. In famiglia cercate di essere più flessibili, accettando per il quieto vivere qualche compromesso. Cancro, immaginazione e sensibilità diventano i vostri punti di forza e vi aiutano a risolvere una situazione di stallo che cominciava a preoccuparvi. Dal punto di vista economico-finanziario, farete bene a tenervi alla larga da investimenti a rischio. Leone, presi da mille pensieri e forti della volontà di concretizzare un desiderio, non sentite ancora il bisogno di concedervi una vacanza. Se avete intenzione di comprare la vostra prima casa, valutate bene i pro e i contro di una proposta. Vergine, un amico vi ha deluso, agendo in modo superficiale e sleale. Prima di compromettere il legame, cercate di capire i motivi del suo comportamento. Per superare indenni i disguidi e le complicazioni della giornata, limitatevi allo stretto necessario. Bilancia, se siete alla ricerca di qualcosa di davvero stimolante, non tiratevi indietro quando qualcuno vi proporrà di accompagnarlo in un breve viaggio. Sarà un'occasione irripetibile, invece, per stringere nuove amicizie ed ampliare i vostri orizzonti. Scorpione, una lieve schiarita all'orizzonte, foriera di tempi migliori che non tarderanno ad arrivare. Intanto pianificate nel dettaglio i vostri progetti. Per quanto riguarda l'amore, non perdete tempo in sterili discussioni che potrebbero sfociare in litigi a volte irrecuperabili. Sagittario, giornata in salita ma non priva di colpi di scena. Una questione legale che si trascinava da tempo potrebbe risolversi a vostro favore. Dovrete pensare bene a come investire un inaspettato gruzzoletto che rimpingua le vostre tasche. Capricorno, vi sentite pronti a mettervi in gioco, sicuri di poter fare affidamento sulla razionalità e sulla fortuna, da tempo vostra fedele compagna. Se avete in mente un progetto importante, confidatevi con un amico esperto che saprà consigliarvi al meglio. Acquario, una giornata da incorniciare grazie ai tanti pianeti favorevoli, ideali per dare libero sfogo al vostro desiderio di originalità. Chiacchiere, scambi, spostamenti, il tutto condito con allegria, disinvoltura e divertimento. Pesci, se dovrete affrontare un improvviso viaggio di lavoro, non abbattetevi e guardate il lato positivo. Vi sarà utile a cambiare aria. Le discussioni con il partner saranno la diretta conseguenza della vostra facilità ad estraniarvi dai problemi invece che parlarne. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata a tutti.
4: Radio Puglia, meteo.
5: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
6: Nella giornata di venerdì prevalgono ancora condizioni anticicloniche stabili in Puglia, prevalenza di sole, qualche nuvola sparsa, della variabilità potrà ancora manifestarsi sull'Appennino, in Basilicata soprattutto al pomeriggio, con la possibilità di qualche locale e isolato temporale sulle zone montuose. Temperature stazionarie, valori estivi ma generalmente contenuti entro i 30 gradi, dunque non si toccano le punte estreme che si sono raggiunte invece in altre zone d'Italia e in Europa. Con questo è tutto, per maggiori dettagli anche sul ponte del 2 giugno rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: A Radio Puglia, aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 658 Potenza Melfi è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra lo svincolo per Scalera stazione di Forenza e lo svincolo per Madonna Laudata in direzione Melfi. Sul raccordo autostradale 5 Sicignano Scalo Potenza è attivo uno scambio di carreggiata di 400 metri circa all'altezza dello svincolo di Vietri in direzione Sicignano in provincia di Potenza. Sulla strada statale 653 della Valle del Sinni è attivo un senso unico alternato di 100 metri circa all'altezza dello svincolo di Latronico in provincia di Potenza. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 1148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: essere a ieri. Mi ricordi era lunedì? Beh, stamattina ci siamo alzati un po' presti, un po' imbroccati di voce, ma siamo qua dopo aver raccolto le ciliegie.
1: Radio Puglia.

0: Maurizio, buongiorno, Sornarella, 22 gradi, l'aria nuvola. Maurizio, buongiorno, Sornarella, 22 gradi, l'aria nuvola.
1: Michele, senti, non lavorare troppo, è magliato.
2: Radio

0: Buongiorno Michele, vuoi callare? Non andando a fare che callare.
1: A Radio Puglia sono le 7 e un minuto. Radio Puglia News.
2: Trump avrebbe chiesto un paio di giorni di tempo, secondo l'agenzia americana Axios, per valutare la bozza di accordo con l'Iran, che prevederebbe una tregua di 60 giorni e l'avvio di negoziati sul programma nucleare iraniano. Intanto Israele continua ad attaccare il Libano, bombe anche su una zona residenziale di Beirut, ucciso una donna e due bambini. Nuovi raid anche su Gaza, il premier Netanyahu ha ordinato di occupare il 70% del territorio. La procura di Pavia, nell'inchiesta bis sull'omicidio di Chiara Poggi, ha disposto una consulenza psichiatrica per Andrea Sempio per accertarne la capacità di intendere e volere e l'eventuale pericolosità sociale del 38enne. Spettacolare fallimento a Cape Canaveral per il programma aerospaziale di Blue Origin, il colosso di Jeff Bezos, dove il vettore New Glenn durante un test di accensione ha innescato un violento scoppio che ha avvolto l'intera struttura. È finito il secondo turno, il Roland Garros di Yannick Sinner, debilitato da un malore, ha perso in 5-7 con l'argentino Cerundolo. Fuori anche Dardari, bene invece Berrettini che batte in 3-7 il francese Linder Nash, avanti anche Arnaldi ed Alessandro Cisilin. Grazie d'ascolto.
1: Radio Puglia Meteo.
3: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
4: Nella giornata di venerdì prevalgono ancora condizioni anticicloniche stabili in Puglia, prevalenza di sole, qualche nuvola sparsa, della variabilità potrà ancora manifestarsi sull'Appennino, in Basilicata soprattutto al pomeriggio, con la possibilità di qualche locale e isolato temporale sulle zone montuose. Temperature stazionarie e valori estivi, ma generalmente contenuti entro i 30 gradi. Dunque non si toccano le punte estreme che si sono raggiunte invece in altre zone d'Italia e in Europa. Con questo è tutto, per maggiori dettagli anche sul ponte del 2 giugno rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
5: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
6: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
7: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap? È ora di cambiare musica!
8: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2026. Smart

0: Il 30, 31 maggio e 1 2 giugno, l'Acquapark Egnazia di Capitolo Monopoli si trasforma nel tuo club a cielo aperto. Dalle 11 alle 18, lasciati trasportare dalle migliori vibrazioni indie e da un'animazione fuori dagli schemi. Con il tuo biglietto d'ingresso hai lettino, ombrellone e un drink inclusi. Attenzione però, i posti al sole sono fino a esaurimento. Scarica subito il tuo coupon sconto su acquaparkegnazia.it. Genesis, tuffati nel suono.
1: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellana Grotte e sui social Angel Cell.
2: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

0: Maurizio, buongiorno. Volevo salutare a tutti quelli di Stornarella che la mattina fanno la ricotta.
1: Maurizio, buongiorno. Qui da Taranto, gemelle bisciato.
2: Michele, scendi, non lavorare troppo, è macchiato.

0: venerdì. Io stamattina mi sono alzato presto, anzi prestissimo, sono andato a raccogliere pure io un po' di ciliegie, quello che sono riuscito a trovare e che i passarelli non avevano mangiato, meno male, dai, me ne hanno rimaste qualche ciliegie. Pasquale di Stornarella. Ho salutato quelli della ricotta, ossia i ricottari. Buon viaggio a chi sta viaggiando per lavoro, logicamente anche stamattina. Domani sarà il mio compleanno. Mamma mia, non ne parliamo. Stendiamo un velo pietoso, è vero. Guarda, è triste Venezia. Non ne parliamo. Di Mestre, che è vicino.
1: Radio Puglia.

0: Buongiorno, buongiorno, sempre Silvio dalla città di Bitrice, come al solito, presente, vai!
1: Buongiorno Radio Puglia, un saluto al mitico Gianluca, potete mettermi nuova linea? Un beso, grazie.
2: Maurizio, tutto lo staff Colonna chiede un po' di Simple Minds per caricarci la giornata, grazie Maurizio, sei unico!

0: qui da Taranto, gemelle Shadu.
1: Si vola, si vola.
2: Radio Puglia, Radio Puglia.
3: Siamo sempre in diretta, questa è Se ti svegli sintonizzati. Buongiorno da Maurizio Di Bari, GG Graziella e il nostro presidente Nastro Zan. Questa è Radio Puglia e questi sono i Simple Minds, New Gold Dream.

0: Maurizio, è che è una cassa mutua.
1: Maurizio, ieri sono andato all'ospedale che mi volevo ricoverare. Il dottore ha detto no, perché se non muore prima quello accanto non ti possiamo ricoverare.

Complimenti a Pasquale. Anche quest'anno è stato nominato Mister Scopatore, Mister Scopa 2026, il miglior ramazzatore di Stornarella. Comunque c'è stato un grande show però la settimana scorsa a Stornarella.

settimana hanno ripreso a scopare. Le mogli ringraziano. Grazie, grazie. Voglio mandare un saluto a Daniele di Trigiano e a tutti gli altri che sono amanti di questo tipo di musica. Beh, insomma, rallegriamo la loro giornata. Sono le 7:20 e tutto va bene. Almeno così sembra. A me non pare. Che faccia accendo? Quella piccola, quella grande. Per me va bene un cannone. Di quelli lunghi. Facciamo una lunga

0: Com'è romantica la pioggia?
1: Eh no, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
2: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
3: Tecnoresine, impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
4: www.tecnoresinesrl.it.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
6: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
5: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.
10: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiama lo 080 23 78 500.
11: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
12: Ultramotor Bari e Matera, gruppochiarito.it.

0: Grazie Maurizio, tutto lo staff Colonna ti ringrazio. Number one, Maurizio. Buona giornata.
1: Maurizio, vorrei fare un saluto speciale.

0: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
1: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
0: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
1: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
0: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
2: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Pista con noleggio go-kart, singoli o biposto, dotata di illuminazione per turni anche in notturna. Noleggia i kart 270, più veloci, performanti e sicuri, per turni a tempo, o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato, nubilato, con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90, a Turi, sulla statale 172 Turi-Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
3: Per la manutenzione della tua auto scegli Autofficina Abbinante.
4: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
3: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
4: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
5: La primavera è il momento perfetto per festeggiare. Vieni a scoprire la nostra villa, dove la bellezza dei giardini in fiore crea l'atmosfera ideale per ogni tipo di evento. Villa Maria Ricevimenti, a Castellana Grotte.
6: Attività commerciale di abbigliamento e intimo, cerca personale per le sedi di Putignano e Gioia del Colle. Contatta subito il 348 73 57 019. Ripeto, 348 73 57 019. O invia il curriculum a morovalle2@vestor.it.
7: Bene, bella gente! Qui non facciamo differenza di genere!
8: Radio Puglia.
7: Tutti a prendere il pisello!

0: A Radio Puglia sono le ore 7 e 43 minuti.
1: L'almanacco del giorno. Venerdì 29 maggio 2026 è il 149esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La chiesa ricorda San Massimino.
2: L'onomastico.
1: Oggi è l'onomastico di Massimino. Il nome ha origine latina e significa discendente di Massimo. Il numero portafortuna è l'8, il colore è il bianco e la pietra associata è il diamante.
2: Accadde oggi.
1: Il 29 maggio del 1940 Fausto Coppi vince con oltre 4 minuti di vantaggio la tappa del Giro d'Italia Firenze-Modena e conquista la sua prima maglia rosa. Nella sua carriera da professionista, durata 21 anni, Coppi, soprannominato il campionissimo, ha vinto 5 volte il Giro d'Italia e 2 volte il Tour de France. In totale ha totalizzato 151 vittorie su strada, 58 delle quali per distacco e 83 su pista.
2: Chi è nato oggi?
1: Oggi facciamo gli auguri al cantante inglese Noel Gallagher, nato a Manchester il 29 maggio 1967. Il suo successo comincia come frontman insieme al fratello Liam degli Oasis, uno dei gruppi di punta della scena musicale mondiale a partire dagli anni 90 e di cui ha fatto parte sino al 2009, sancendone la fine con il proprio abbandono. È soprannominato il re del Britpop. Nel 2011 ha intrapreso la carriera da solista, costituendo i Noel Gallagher's High Flying Birds.
2: Le frasi del cinema.
1: Io voglio che voi invitiate il sì nella vostra vita, perché il sì, a sua volta, vi risponderà sì. Quando voi dite sì, entrate nella sfera del possibile. Dal film Yes Man.
2: Proverbio del giorno.
1: Il vaso vale per ciò che può contenere. Proverbio cinese.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
3: Buon venerdì a tutti da Roberto, 29 maggio 2026, nuovo appuntamento con l'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. La routine dei giorni scorsi cede finalmente il passo ad una fase che vi vedrà più attivi e dinamici, in sintonia con il vostro carattere. La vita sociale sarà vivacizzata da nuovi incontri e contatti utili anche per la vostra professione. Toro, mattone dopo mattone costruite la vostra grande impalcatura, una sempre più solida che reggerà ogni idea. Curate di più anche il look. I giovanissimi sentiranno crescere in loro l'esigenza di rendersi indipendenti dalla famiglia. Gemelli, giornata ideale per scrollarsi di dosso ogni residuo d'apatia. Le stelle vi esortano a muovervi, uscire, incontrare gente, allacciare contatti nuovi. In famiglia cercate di essere più flessibili, accettando per il quieto vivere qualche compromesso. Cancro, immaginazione e sensibilità diventano i vostri punti di forza e vi aiutano a risolvere una situazione di stallo che cominciava a preoccuparvi. Dal punto di vista economico-finanziario, farete bene a tenervi alla larga da investimenti a rischio. Leone, presi da mille pensieri e forti della volontà di concretizzare un desiderio, non sentite ancora il bisogno di concedervi una vacanza. Se avete intenzione di comprare la vostra prima casa, valutate bene i pro e i contro di una proposta. Vergine, un amico vi ha deluso, agendo in modo superficiale e sleale. Prima di compromettere il legame, cercate di capire i motivi del suo comportamento. Per superare indenni i disguidi e le complicazioni della giornata, limitatevi allo stretto necessario. Bilancia, se siete alla ricerca di qualcosa di davvero stimolante, non tiratevi indietro quando qualcuno vi proporrà di accompagnarlo in un breve viaggio. Sarà un'occasione irripetibile, invece, per stringere nuove amicizie ed ampliare i vostri orizzonti. Scorpione, una lieve schiarita all'orizzonte, foriera di tempi migliori che non tarderanno ad arrivare. Intanto pianificate nel dettaglio i vostri progetti. Per quanto riguarda l'amore, non perdete tempo in sterili discussioni che potrebbero sfociare in litigi a volte irrecuperabili. Sagittario, giornata in salita ma non priva di colpi di scena. Una questione legale che si trascinava da tempo potrebbe risolversi a vostro favore. Dovrete pensare bene a come investire un inaspettato gruzzoletto che rimpingua le vostre tasche. Capricorno, vi sentite pronti a mettervi in gioco, sicuri di poter fare affidamento sulla razionalità e sulla fortuna, da tempo vostra fedele compagna. Se avete in mente un progetto importante, confidatevi con un amico esperto che saprà consigliarvi al meglio. Acquario, una giornata da incorniciare grazie ai tanti pianeti favorevoli, ideali per dare libero sfogo al vostro desiderio di originalità. Chiacchiere, scambi, spostamenti, il tutto condito con allegria, disinvoltura e divertimento. Pesci, se dovrete affrontare un improvviso viaggio di lavoro, non abbattetevi e guardate il lato positivo. Vi sarà utile a cambiare aria. Le discussioni con il partner saranno la diretta conseguenza della vostra facilità ad estraniarvi dai problemi invece che parlarne. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata a tutti.
4: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
5: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
4: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
6: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap? È ora di cambiare musica.
7: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2020.

0: con soli 30 euro avrai consegna, installazione professionale e ritiro del tuo usato. Pensiamo a tutto noi.
1: Euronics Viuzzi, la nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.
2: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, e il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
3: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa. Preventivi gratuiti in 24 ore.
2: Lela Consulting, risparmia in Albania. Sorridi in Italia. Via Giuseppe Palmieri 25, Bari. dentistaalbania.it.
4: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group. A San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
5: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

0: stato lasciato qua, altrimenti stasera di calzona mi ha dato, eh? Cosciame, pollame.
1: Radio Puglia.

0: Maurizio, vorrei ricordare al mio principale Ezio che oggi è venerdì, è San Paganino.
1: Ma go, stavei. Cua il sudore, fatelo cuare.
0: Maurizio, vorrei ricordare al mio principale Ezio che oggi è venerdì, è San Paganino.

0: Ecco l'amico Pinuccio e Vito e poi alla squadra che sta lavorando al barone. Un salutone, qui si vola ragazzi.
1: Ezio!

0: Maurizio, questa norma mi porto la scopa. Almeno se qualcuno sta affogando, dico ti salvo io, attaccati al manico. Maurizio, questa norma mi porto la scopa. Almeno se qualcuno sta affogando, dico ti salvo io, attaccati al manico.
1: 58 minuti.
2: Radio Puglia News.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Donald Trump prende tempo rispetto alla bozza di accordo con l'Iran che prevederebbe una tregua di 60 giorni e l'avvio di negoziati sul nucleare. Sul campo nuovi attacchi mentre Israele allarga ancora il raggio dei suoi bombardamenti da Gaza al Libano fino a Beirut. Sentiamo Alessandro Cisilin.
4: Quella bozza di intesa sventolata mercoledì scorso dalla TV di Stato iraniana e definita una totale invenzione dalla Casa Bianca, a quanto pare in effetti ci sarebbe. Ieri l'agenzia americana Axios ha rivelato che il lavoro dei negoziatori sarebbe giunto a compimento con un'intesa per una tregua di 60 giorni, la libera navigazione allo stretto di Hormuz e l'avvio di negoziati sul programma nucleare iraniano. Tutto pronto, ma riferisce poi la stessa Axios, Trump avrebbe chiesto un paio di giorni di tempo per valutarla e così si rinnova. Vanno le schermaglie militari e nonostante la formale tregua, Israele allarga ancora i suoi attacchi sul Libano. Bombe perfino su una zona residenziale di Beirut, uccisa una donna e due bambini, e poi vi sarebbero un'altra ventina di morti solo ieri a sud, anche nelle città costiere di Tiro e Sidone, e altri palestinesi uccisi inoltre a Gaza, dove il premier Netanyahu rivendica di aver preso il 60% del territorio e ordinato di salire al 70%.
3: Sempre più lontana la possibilità di un cessate il fuoco nel conflitto russo-ucraino. La Russia minaccia nuovi attacchi contro Kiev e posiziona nuovi sistemi di difesa aerea sui tetti degli edifici civili di Mosca. Nella notte un drone russo è caduto su un condominio in Romania provocando un incendio, almeno due i feriti. Nuova mossa della Procura di Pavia nell'inchiesta bis sull'omicidio di Chiara Poggi, disposta una consulenza psichiatrica per Andrea Sempio, unico indagato, e ulteriori accertamenti. L'esame servirà ad accertare la capacità di intendere e di volere e l'eventuale pericolosità sociale del 38enne. Tennis è finito al secondo turno il Roland Garros di Jannik Sinner. Debilitato da un malore, il numero uno del mondo ha perso in 5-7 contro l'argentino Cerundolo. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
5: È una cosa che può succedere, nessuno è un robot, nessuno è fatto per non sbagliare mai.
6: Sì, è umano anche Jannik Sinner. Dopo 30 vittorie di fila cade col meno forte dei fratelli Cerundolo, Juan Manuel, fermato da un problema fisico tutto da decifrare.
5: Non sono riuscito a tirarmi fuori da questa difficoltà, dove magari a volte riesco a tirarmi fuori un pochettino meglio, dove trovo altre soluzioni. Oggi non avevo energia.
6: Non è stato solo per il caldo, farà accertamenti per capire. Intanto è il momento di fermarsi.
5: Ho giocato veramente tanto negli ultimi 2 mesi e mezzo, no? E credo che mi fa bene adesso non giocare nessun torneo. Ovviamente speriamo di essere pronti per Wimbledon, ma ora per essere pronto lì dobbiamo recuperare.
6: La speranza diventa promessa nel giro di pochi istanti.
5: Ci sono ancora tanti italiani qua dentro, speriamo che facciano bene e poi io ci sarò di nuovo da Wimbledon.
6: E noi con lui.
3: Fuori dal torneo parigino anche Luciano Darderi, grande vittoria invece per Matteo Berrettini che batte in 3-7 il francese Rinderknecht, avanti anche Arnaldi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio Puglia, meteo.
7: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
8: Nella giornata di venerdì prevalgono ancora condizioni anticicloniche stabili in Puglia, prevalenza di sole, qualche nuvola sparsa, della variabilità potrà ancora manifestarsi sull'Appennino, in Basilicata soprattutto al pomeriggio, con la possibilità di qualche locale e isolato temporale sulle zone montuose. Temperature stazionarie e valori estivi, ma con generalmente contenuti entro i 30 gradi, dunque non si toccano le punte estreme che si sono raggiunte invece in altre zone d'Italia e in Europa. Con questo è tutto, per maggiori dettagli anche sul ponte del 2 giugno rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
9: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
1: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
10: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
11: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
12: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
13: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
11: perché se non deghi, non ci credi.
14: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
15: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
16: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74. Attività commerciale di abbigliamento e intimo cerca personale per le sedi di Putignano e Gioia del Colle. Contatta subito il 348 73 57 019. Ripeto 348 73 57 019 o invia il curriculum a morovalle2@vestor.it. 1, 2, 4.

0: ringraziare l'amico Gerardo da parte di Pasquale, il gigante, e Vito dalla squadra di Mr. B. Buona giornata a tutti.
1: Maurizio, buongiorno. Chiedo l'aspirazione a Martina Franca, io ci fece a Rete Wind. Un saluto a tutti gli operatori della regia all'ambiente.
2: Quanto mi manchi, Celli! Celeste!

pezzo ancora ufficialmente non è uscito, quindi calma ragazzi, come sta succedendo per il pezzo di Saldavinci Poesia, ancora non è in circolazione, ci sono solo promi, c'è anteprima.

0: Con soli 30 euro avrai consegna, installazione professionale e ritiro del tuo usato. Pensiamo a tutto noi.
1: Euronics Viuzzi, la nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 29 06. Euronics, un mondo avanti.
2: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia.

0: coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparchegnazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
1: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
2: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparati con assoluta maestria. Ricci, frutti di mare, antipasti, primi e secondi piatti. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
1: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.
3: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell, la linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti, per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell, potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click, a Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.

0: a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.

0: Buongiorno, da dopo, amore, ti piace, vuoi mettere? Povero amore, almeno da pure per piacere. La musica.
1: Buongiorno, manco un amico barese oggi, non lo vedo più.
2: Buongiorno, buon venerdì a tutti.
3: Stamattina ce l'abbiamo al zillo e noi lo attacchiamo tutto.

Nino, Mino, Cosimino, Cosimo, napoletano. Oggi compie 61, auguri.

0: Buongiorno Maurizio, un saluto alla nostra amata e amica Giulia, che fa sempre anni. Buon lavoro a tutti noi.
1: Paolo, le ciliegie sotto al tendone numero uno, dormi là nella torre di Cicillo.
2: Radio Puglia.
3: Usi? Radio Puglia, chi la canta questa canzone?
2: Radio Puglia.
1: Sì, Dupiz, sì!

0: Sto andando al bagno, Maurizio.
1: Vorrei fare un saluto alla squadra di Laura e Nando. Le macchine da guerra, che ciliegie ci abbiamo stamattina!
2: Santo Giovanni da California, Jesse Pesante, Napalopai, mamma mia!
3: Che fai?

E quindi lui è sparito, si è nascosto nella cella frigorifero. Antonella, falla prendere quello là prima che si diventi un ghiacciolo. Auguri Cosimo, buon compleanno.

puttanata. Scusaci Cosimo, ma la gente ci chiama. E il dovere ti chiama. Ha detto tua moglie che stasera ti metterà a dormire e ti rimboccherà pure le coperte.

0: Mai.
1: Anarita, usi in dupiz, metta ballaglia.
2: Buongiorno, zio Maurizio.
3: Fabio, usi in dupiz, Fabio, buongiorno.
2: Mimbo, buon lavoro. E Maglisha, capito?
4: Sin dupiz.

0: Radio Puglia. Mitico Danny, sei unico. Danny, Danny.
1: Metti quel casino a ball, Danny. Metti quel casino a ball, Danny. Casino a ball, Danny. Un giovane d'ore mousse. Vamo a fare un po' cus. Ma che cazzo?
2: No! Ci dobbiamo sbaciucchiare, abbracciare con il tanto bene che ci vogliamo.

0: ci guardano e ci salutano e ci augurano una buona giornata. Vorrei ascoltare una bella canzone di Celentano, Fumo negli occhi, per dedicare al mio collega qua che sta tutto stressato.
1: E dobbiamo mandare un saluto agli Angela che stamattina sta facendo le mozzarelle, hai capito? Angela, gli Angela, te la do io la mozzarella, anzi il provolone.

0: salutare che sta a mettere Mauri e scia stamattina.
1: Un saluto speciale al mio amico Gianluca, ha detto Gianluca Switch, ti voglio bene.
2: Buongiorno Maurizio, dite a Clemente, fallo venire, fa.

0: ci sarà rewind, ricordi del cuore, ci sarà di tutto. E fra poco vi facciamo ascoltare finalmente Poesia di Salta Vinci, che adesso è in circolazione. Buona colazione a tutti.
1: Radio Puglia.

0: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
1: Ultramotor Bari e Matera. Gruppo Chiarito.it.
2: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap? È ora di cambiare musica!
3: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2026. Smartphone, TV, grandi e piccoli elettrodomestici dei migliori brand. Con sconti, sconti, sconti al miglior prezzo.
2: Sì, ma portarli a casa è un problema.
3: Nessun problema. Da noi la consegna è speciale. Con soli 30 euro avrai consegna, installazione professionale e ritiro del tuo usato. Pensiamo a tutto noi.
2: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo. Siamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.
4: Chi trova Bancometalli, trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
5: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Albachiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
6: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
5: Ristorante Albachiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Albachiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
7: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
8: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
7: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
8: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
9: Radio Puglia, nel cuore del mondo, nel cuore della nostra storia, nel cuore del sud.
10: Ciao Ada, come va?
11: Ciao Rita, sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Manca solo un mese. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
10: Ma perché non vai da Roberto Bellino a Castellana Grotte? Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre e la mia testimone sono riuscite a soddisfare le loro esigenze grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
11: Stupendo!
10: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
12: E Luca, t'ha deciso?
13: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
14: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angel Cell...
12: Stai senza pensiero.
15: C'è un nuovo inizio che profuma di sale e musica. Genesis sta arrivando. Il 30, 31 maggio e 1 2 giugno l'Acquapark Ignazia di Capitolo Monopoli si trasforma nel tuo club a cielo aperto. Dalle 11 alle 18 lasciati trasportare dalle migliori vibrazioni indie e da un'animazione fuori dagli schemi. Con il tuo biglietto d'ingresso hai lettino, ombrellone e un drink inclusi. Attenzione però, i posti al sole sono fino a esaurimento. Scarica subito il tuo coupon sconto su acquaparkignazia.it. Genesis, tuffati nel suono.
16: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
17: La primavera è il momento perfetto per festeggiare. Vieni a scoprire la nostra villa, dove la bellezza dei giardini in fiore crea l'atmosfera ideale per ogni tipo di evento. Villa Maria Ricevimenti, a Castellana Grotte.
18: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
19: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
18: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
19: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
18: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385-2414. Scopri di più su metalgm.it.
20: Radio Puglia News.
21: Una buona giornata da Barbara Salandri. Una grave e irresponsabile escalation da parte della Russia. La Romania ha informato i suoi alleati e il segretario della NATO chiedendo misure per accelerare il trasferimento di capacità antidrone. Veemente e formale protesta da parte del Ministero degli Esteri di Bucarest dopo che nella notte un drone russo ha colpito un condominio ferendo leggermente due persone. Condanna dall'Alleanza Atlantica che parla di condotta irresponsabile. La guerra di aggressione condotta dalla Russia contro l'Ucraina ha superato un altro limite, scrive sui social anche la Presidente della Commissione Europea von der Leyen. Gli iraniani sono ottimi negoziatori, ma un accordo che non fosse favorevole per noi ci spingerebbe a riprendere le ostilità. Lo dice Donald Trump a Fox News e il suo vice Vance conferma: il presidente ha chiesto un po' di tempo prima di firmare l'intesa. Prevederebbe una tregua di 60 giorni del cessate il fuoco, la libera navigazione nello stretto di Hormuz e l'avvio di negoziati sul programma nucleare di Teheran. Israele allarga i suoi attacchi sul Libano, tra le decine di vittime ieri anche una donna e due bambini a Beirut, morti anche a Gaza, mentre il premier israeliano Netanyahu ha ordinato di occupare il 70% della striscia. Dai trasporti alla scuola alla sanità, giornata di possibili disagi oggi per lo sciopero generale proclamato dalle organizzazioni sindacali di base che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo. Scattato alle 21 di ieri sera lo stop di 24 ore dei treni, assicurate le fasce di garanzia. Braccia incrociate fino alla mezzanotte anche per il comparto aereo. A rischio il trasporto pubblico con modalità della protesta diverse da città a città. Durante la giornata previsti cortei e presidi in diverse città. Tennis, nel giorno della clamorosa eliminazione di Jannik Sinner che si è dovuto arrendere alla stanchezza contro l'argentino Cerundolo, il Roland Garros regala soddisfazioni per altri tre italiani. Matteo Berrettini batte il francese Rindrak Nash e vola al terzo turno, obiettivo centrato anche da Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, eliminato invece Luciano Darderi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
20: Radio Puglia, meteo.
22: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
23: Nella giornata di venerdì prevalgono ancora condizioni anticicloniche stabili in Puglia, prevalenza di sole, qualche nuvola sparsa, della variabilità potrà ancora manifestarsi sull'Appennino, in Basilicata soprattutto al pomeriggio, con la possibilità di qualche locale e isolato temporale sulle zone montuose. Temperature stazionarie, valori estivi ma generalmente contenuti entro i 30 gradi, dunque non si toccano le punte estreme che si sono raggiunte invece in altre zone d'Italia e in Europa. Con questo è tutto, per maggiori dettagli anche sul ponte del 2 giugno rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: Mettete una canzone allegra che ci stiamo spegnendo.
1: Voglio Gumetru pic da musica buona. Sto cambiando, eh. Sto cambiando. Nit musica che mi va sbagliò, eh.

0: 1 maggio e 1 2 giugno, l'Acquapark Ignazia di Capitolo Monopoli si trasforma nel tuo club a cielo aperto. Dalle 11 alle 18, lasciati trasportare dalle migliori vibrazioni indie e da un'animazione fuori dagli schemi. Con il tuo biglietto d'ingresso hai lettino, ombrellone e un drink inclusi. Attenzione però, i posti al sole sono fino a esaurimento. Scarica subito il tuo coupon sconto su acquaparkignazia.it. Genesis, tuffati nel suono.
1: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Pista con noleggio go-kart, singoli o biposto, dotata di illuminazione per turni anche in notturna. Noleggia i kart 270, più veloci, performanti e sicuri, per turni a tempo, o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato, nubilato, con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi-Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
2: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group. A San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
3: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
4: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
5: Da Bari a New York, da Matera a Sydney, Radio Puglia attraversa confini e oceani e trasforma la distanza in vicinanza. Connettiti tramite l'app o il sito radiopuglia.it. Interagisci tramite WhatsApp al 333 166 5757 e sii parte di questo viaggio. Radio Puglia, nel cuore del mondo, nel cuore della nostra storia, nel cuore del Sud.

0: siamo grati a te, che ogni giorno spalanchi le porte di casa a Radio Puglia per respirare un'aria di assoluta spensieratezza.
1: Ignazia, l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparchignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
6: Una sola azienda, tante soluzioni.
7: Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
8: Com'è romantica la pioggia?
9: No, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
10: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
11: Tecnoresine. Impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
12: www.tecnoresinesrl.it.
13: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
14: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.

0: L'almanacco del giorno. Venerdì 29 maggio 2026 è il 149esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La chiesa ricorda San Massimino.
1: L'onomastico.
0: Oggi è l'onomastico di Massimino. Il nome ha origine latina e significa discendente di Massimo. Il numero portafortuna è l'8, il colore è il bianco e la pietra associata è il diamante.
1: Accadde oggi.
0: Il 29 maggio del 1940 Fausto Coppi vince con oltre 4 minuti di vantaggio la tappa del Giro d'Italia Firenze-Modena e conquista la sua prima maglia rosa. Nella sua carriera da professionista, durata 21 anni, Coppi, soprannominato il campionissimo, ha vinto 5 volte il Giro d'Italia e 2 volte il Tour de France. In totale ha totalizzato 151 vittorie su strada, 58 delle quali per distacco e 83 su pista.
1: Chi è nato oggi?
0: Oggi facciamo gli auguri al cantante inglese Noel Gallagher, nato a Manchester il 29 maggio 1967. Il suo successo comincia come frontman insieme al fratello Liam degli Oasis, uno dei gruppi di punta della scena musicale mondiale a partire dagli anni 90 e di cui ha fatto parte sino al 2009, sancendone la fine con il proprio abbandono. È soprannominato il re del Britpop. Nel 2011 ha intrapreso la carriera da solista, costituendo i Noel Gallagher's High Flying Birds.
1: Le frasi del cinema.
0: Io voglio che voi invitiate il sì nella vostra vita, perché il sì, a sua volta, vi risponderà sì. Quando voi dite sì, entrate nella sfera del possibile. Dal film Yes Man.
1: Proverbio del giorno.
0: Il vaso vale per ciò che può contenere. Proverbio cinese.
1: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
2: Buon venerdì a tutti da Roberto, 29 maggio 2026, nuovo appuntamento con l'oroscopo. Partiamo dall'Ariete.
3: La routine dei giorni scorsi cede finalmente il passo ad una fase che vi vedrà più attivi e dinamici, in sintonia con il vostro carattere. La vita sociale sarà vivacizzata da nuovi incontri e contatti utili anche per la vostra professione. Toro, mattone dopo mattone costruite la vostra grande impalcatura, una struttura sempre più solida che reggerà ogni idea. Curate di più anche il look. I giovanissimi sentiranno crescere in loro l'esigenza di rendersi indipendenti dalla famiglia. Gemelli, giornata ideale per scrollarsi di dosso ogni residuo d'apatia. Le stelle vi esortano a muovervi, uscire, incontrare gente, allacciare contatti nuovi. In famiglia cercate di essere più flessibili, accettando per il quieto vivere qualche compromesso. Cancro, immaginazione e sensibilità diventano i vostri punti di forza e vi aiutano a risolvere una situazione di stallo che cominciava a preoccuparvi. Dal punto di vista economico-finanziario, farete bene a tenervi alla larga da investimenti a rischio. Leone, presi da mille pensieri e forti della volontà di concretizzare un desiderio, non sentite ancora il bisogno di concedervi una vacanza. Se avete intenzione di comprare la vostra prima casa, valutate bene i pro e i contro di una proposta. Vergine, un amico vi ha deluso, agendo in modo superficiale e sleale. Prima di compromettere il legame, cercate di capire i motivi del suo comportamento. Per superare indenni i disguidi e le complicazioni della giornata, limitatevi allo stretto necessario. Bilancia, se siete alla ricerca di qualcosa di davvero stimolante, non tiratevi indietro quando qualcuno vi proporrà di accompagnarlo in un breve viaggio. Sarà un'occasione irripetibile, invece, per stringere nuove amicizie ed ampliare i vostri orizzonti. Scorpione, una lieve schiarita all'orizzonte, foriera di tempi migliori che non tarderanno ad arrivare. Intanto pianificate nel dettaglio i vostri progetti. Per quanto riguarda l'amore, non perdete tempo in sterili discussioni che potrebbero sfociare in litigi a volte irrecuperabili. Sagittario, giornata in salita ma non priva di colpi di scena. Una questione legale che si trascinava da tempo potrebbe risolversi a vostro favore. Dovrete pensare bene a come investire un inaspettato gruzzoletto che rimpingua le vostre tasche. Capricorno, vi sentite pronti a mettervi in gioco, sicuri di poter fare affidamento sulla razionalità e sulla fortuna, da tempo vostra fedele compagna. Se avete in mente un progetto importante, confidatevi con un amico esperto che saprà consigliarvi al meglio. Acquario, una giornata da incorniciare grazie ai tanti pianeti favorevoli, ideali per dare libero sfogo al vostro desiderio di originalità. Chiacchiere, scambi, spostamenti, il tutto condito con allegria, disinvoltura e divertimento. Pesci, se dovrete affrontare un improvviso viaggio di lavoro, non abbattetevi e guardate il lato positivo. Vi sarà utile a cambiare aria. Le discussioni con il partner saranno la diretta conseguenza della vostra facilità ad estraniarvi dai problemi invece che parlarne. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata a tutti.

0: portato questo solo sole cocente a raccogliere le meravigliose ciliegie. E oggi è anche una giornata importante perché si dà il via in maniera ufficiale alla sagra della ciliegia Ferrovia di Turi con Radio Puglia Media Partner insieme a Inchiostro di Puglia e a tanti altri supporter, ma oggi alle 10, tra 15 minuti, c'è la conferenza stampa a Bari. Abbiamo con noi Livio Lerede, presidente dell'associazione In Piazza, che organizza da più di 34 anni, dico giusto? Dico bene?
1: Buongiorno a tutti.
0: Come stai? Hai trovato parcheggio?
1: Quella... Ho trovato parcheggio e come al solito siamo sempre in corsa, non di corsa, in corsa.
0: Chi ci sarà oggi lì a Bari, dove si svolgerà, chi vi vuole raggiungere? Ovviamente poi diamo le date ufficiali della partenza della sagra, che è proprio il primo di giugno.
1: Sì, in realtà iniziamo giusto fra qualche minuto. Stamattina avremo ovviamente l'assessore all'agricoltura Paolicelli, poi il sindaco Turi, il dottor De Tommaso, e l'assessore alle politiche agricole del comune di Turi, Nelly Susca, e ovviamente io. Oggi apriamo ufficialmente, insomma, io non posso altro che invitarvi a Turi e sono sicuro e ci scommetto qualsiasi cosa che vi faremo passare una giornata sicuramente divertente, bella e piena di tante attività e di tanti eventi.
0: Alle 10 presso l'assessorato all'agricoltura della regione di Bari a lungomare Nazario Sauro 47, ovviamente ci sarà tra qualche minuto, come diceva già Livio, alle 10 la conferenza stampa di apertura della 34esima edizione della sagra della ciliegia Ferrovia di Turi, e l'uno sera inizierà con un momento di intrattenimento e non solo, perché dall'1 ogni sera poi sino al 7 di giugno ci sarà veramente tanto da fare, anche la mattina, il pomeriggio. È veramente una settimana incessante di attività. Sul sito Sagra della Ciliegia Ferrovia trovate tutti gli appuntamenti, gli orari, i concorsi, Master Sherry e poi ovviamente i concerti, live, Sherry on Air con Radio Puglia, il nostro primo DJ set l'uno sera in Piazza Orlandi, altri ovviamente DJ si alterneranno nelle altre giornate, ma voi avete già iniziato da diversi giorni con visite guidate, incontri anche culturali e legati sempre alla ciliegia. Sono già ovviamente mesi, da gennaio.
1: In realtà abbiamo iniziato con la passeggiata tra ciliegie in fiore, quindi parliamo della domenica successiva alla Pasqua, non ricordo adesso il giorno preciso, però eravamo già in tema ciliegia. Poi ci sono stati convegni, insomma una serie di incontri anche tecnici e culturali sulla ciliegia. Adesso, come appena detto, ci sarà la prima serata il 29 stasera, quindi una presentazione del libro e un incontro tecnico con il CREA, che fa insomma ricerca appunto sulla ciliegia Ferrovia a Palazzo Pozzolongo. Poi domani e dopodomani le scuole incontrano la saga, quindi degli atti, piccoli atti teatrali con invernacolo fatti dai bambini delle scuole primarie, e poi insomma inizieremo ballando un po' il giorno 1 con te, inaugurazione di mostre, insomma Master Sherry, un galà di moda il 2 sera, insomma ce n'è per tutti i gusti.
0: Ovviamente la protagonista è la ciliegia Ferrovia, come anche immagino delle trame dei ragazzi che si esibiranno in vernacolo, ci sarà la possibilità di acquistarle, di godere della loro bellezza e di gustare tante cose salate e dolci, sempre abbinati alla meravigliosa ciliegia Ferrovia, l'oro rosso della nostra Puglia, soprattutto veramente a forma di cuore, quello che doniamo e donate da tantissimi anni a Turi e a tutti coloro che vengono da tutta Italia con i pullman a visitare e a festeggiare questa meravigliosa lavorazione che parte grazie agli agricoltori e a tutti coloro che si spendono per farcela arrivare sui tavoli di tutto il mondo. Livio, ti lascio, buona conferenza stampa a tutti.
1: Grazie.
0: E ci vediamo a Turi alla sagra della ciliegia Ferrovia.
1: Un bacio, ciao. Voi. Un abbraccio, ciao.
2: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
3: Ultramotor Bari e Matera, gruppochiarito.it.
4: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap? È ora di cambiare musica!
5: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2026. Smartphone, TV, grandi e piccoli elettrodomestici dei migliori brand. Con sconti, sconti, sconti al miglior prezzo!
4: Sì, ma portarli a casa è un problema.
5: Nessun problema! Da noi la consegna è speciale. Con soli 30 euro avrai consegna, installazione professionale e ritiro del tuo usato. Pensiamo a tutto noi!
4: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. Ti aspetti a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.
6: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Triggiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
7: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Albachiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
8: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
7: Ristorante Albachiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Albachiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
9: Per la manutenzione della tua auto scegli Autofficina Abbinante.
10: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
9: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
10: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.

0: matta io, ma sono matta.
1: E come sempre Donato da Mecattaro è presente. Buona giornata a tutti.
2: Al ritmo della musica di Radio Puglia ti auguriamo una felice giornata.

weekend, sempre in compagnia di Radio Puglia. È arrivata l'estate, scoppiata tutta ad un tratto questa sera, come ieri sera. Inizierete ad accendere i condizionatori? Noi abbiamo iniziato con le finestre spalancate, iniziamo a dormire nudi. Ci sono arrivati i primi messaggi, i primi saluti, gli auguri di buon compleanno. Ovviamente le chiamate le faremo più tardi. Voi iniziate e continuate comunque a scrivere.

Buongiorno, sono Michela da Carbonara, vorrei fare tanti auguri a mia cugina Elvira di buon compleanno. Gli auguri sono da parte mia e da parte di tutta la famiglia. Grazie e buona giornata a voi.

0: per me.
1: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap? È ora di cambiare musica.
2: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2026. Smartphone, TV, grandi e piccoli elettrodomestici dei migliori brand. Con sconti, sconti, sconti al miglior prezzo.
1: Sì, ma portarli a casa è un problema.
2: Nessun problema. Da noi la consegna è speciale. Con soli 30 euro avrai consegna, installazione professionale e ritiro del tuo usato. Pensiamo a tutto noi.
1: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo. Siamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.
3: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
4: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
5: Ciao Ada, come va?
6: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Manca solo un mese! Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
5: Ma perché non vai da Roberto Bellino, a Castellana Grotte? Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre e la mia testimone sono riuscite a soddisfare le loro esigenze grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
6: Stupendo!
5: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
7: Radio Puglia.
8: Noi stiamo al Martirreno.
9: Martirreno!
10: Che te? Buongiorno, un saluto da Vito Pesce e ragazzi di Vito Ragone.

0: Buongiorno, Radio Puglia. Sto montando una cassettiera dell'IKEA. È meglio andare a lavorare.
1: Un saluto ai ragazzi di Unicattaro, la squadra di Vegliaz. Gnac!

0: buongiorno a tutti. Metti una bella baciata che aiuta a pulire la volgibile.
1: Dalla squadra di Vito il Rosso, belli operai, vi dico una barzelletta in dialetto. Guagneu, innanzitutto cent'anni barbatelli che guagneu.
2: Io te le volte a sentire certe cose, prima di suonare cent'anni.

0: Vittoria, dove sei? Dove sei in questo momento? Lei, tanto amante del mare marrone, della terra, Polignano a Mare, raccontaci cosa stai facendo di bello questa mattina. Sentiamo invece Terry cosa
1: Buongiorno, Radio Puglia, come al solito siamo incontentabili. Ci siamo lamentati fino all'altro giorno del vento e non arrivava l'estate. E adesso che c'è il caldo ci lamentiamo. Ma dai, su, che ci sono cose più brutte. Saluto mamma Sara e la mia amica Corazon Carmela. Un bacio.

0: Buongiorno a tutti, volevo fare una dedica a questi sfasciolati che stanno vicino a me a raccogliere le ciliegie, che fa caldo stamattina. Madonna santa, saluti i miei genitori dal Veneto, Luciana.
1: E chi sta mietendo il foraggio, non è peccato pure?
2: Tutti siete peccati.

0: La festa è qui!
1: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente!
0: Da Chicchirichì trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno!
1: Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano.

0: Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
2: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
1: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
5: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
6: Dal 5 al 7 giugno 2026 a Turi torna la sagra della ciliegia ferrovia. 3 giorni per un programma ricco di appuntamenti tra musica, arte, gusto e tradizione, stand enogastronomici, mostre, concorsi, ospiti, show e intrattenimento continuo per le vie del centro storico di Turi. Dal 5 al 7 giugno vivi la 34esima edizione della sagra della ciliegia ferrovia. Programma completo su sagraciliegiaferrovia.it. Media Partner, Radio Puglia.
7: Attività commerciale di abbigliamento e intimo. Cerca personale per le sedi di Putignano e Gioia del Colle. Contatta subito il 348 73 57 019. Ripeto, 348 73 57 019. O invia il curriculum a morovalle2@vestor.it.

0: Radio Puglia.
1: Radio Puglia.
0: Da oltre 40 anni. Una di famiglia.
2: E alle 11 avremo con noi Shade con la sua ultima hit, Toxic, scritta a noi.

0: Vito.
1: Per fare gli auguri dall'azienda D-Fast dei suoi colleghi.
0: Ma non penso che risponderà.
1: 10:29, venerdì 29 maggio, in diretta con te qui a Spazio Mattina. Ho una curiosità, ma chi vi ha detto mai che le prime convocazioni...
2: Pronto,
1: amore, Vito, sei tu?
2: Sì, sono io.
1: Tanti auguri, ma dove ti trovi?
2: Io, a Milano.
1: Ah, sei extra pugliese, extra comunitario. Tanti auguri dai tuoi colleghi di Fast.
2: Ringrazio a tutti quanti, un bacio enorme.
1: Quanti anni compio?

0: queste sono le dimostrazioni migliori di come gli anni non contano.
1: Vi ringrazio tutti i miei colleghi e sostenu guagnon, glielo devi dire.
0: Vite, non sorte guagnon, mi raccomando.
1: Okay,
0: noi ti aspettiamo.

i vostri messaggi scritti, vocali, raccontateci dove siete. Ma una domanda mi è venuta in mente così ieri, mi sono chiesta: ma chi è stata la prima persona che mi ha svelato questo arcano legato alle prime convocazioni delle riunioni, soprattutto le riunioni condominiali? Noi è arrivato all'avviso condominiale e uno pensa: ma chi è questo?

0: dominio e non lavora.
1: È la prima convocazione. Mettono un orario che non può venire nessuno per andare tutti alla seconda.
0: E perché questa cosa? Uno dice, ma una è stupida, però. Cioè, di direttamente che ci vediamo lunedì alle 18 e finisce la storia. Invece. Perché chi ha magari ha sempre vissuto in casa da solo, in campagna o con i propri genitori, non è mai andata ad una riunione di condominio o non ha un'azienda propria dove deve convocare gli incontri, uno si chiede, ma chi è stata la prima persona che mi ha svelato questa cosa? E poi ovviamente uno dice, ma mi devo alzare, non andrà nessuno, vado alla seconda convocazione.
1: È normale. No? Sì, ma è così. Io intanto voglio sapere come
0: stupida,
1: si fanno.
0: Ma è una cosa stupida, perché uno però... Che cosa succede? Per abbassare il quorum, mettiamoci d'accordo, cioè c'è bisogno di scrivere, sprecare tempo, ci vediamo la domenica, il luogo, indovinalo tu.
1: Unica convocazione, ma per legge si fa la prima e la seconda.
0: Sì, ragazzi, però chi non ce lo dice ovviamente sembrava divertente, no, questa cosa. Dicevo, se io mi presento alle 5, vi è mai capitato, chi vi ha detto questa cosa, che è una cosa consueta, legalmente accettata nel nostro comune italiano? Un'altra novità musicale, Elettra con Bam Bam Bambina. Tutta

0: Bam bam, bambina.
1: Pronto? Buon compleanno, Nicola?
2: Sì?
1: Chi ti ha chiamato secondo te per gli auguri di buon compleanno?
2: Sinceramente non mi esce il nome del numero.
1: Allora, sei in diretta su Radio Puglia, ma gli auguri te li fa un caro amico, o meglio, tanti cari amici che sono anche colleghi di lavoro.
2: Non sapevo.
1: Nicola, l'azienda Nuova Linea, Raffi, Franco, Franca, ti augurano un buon compleanno, li conosci?
2: Sì, che li conosco, tu sei Franca.
1: È tutto vero, è tutto vero. Ora aspettano il complimento.
2: Il complimento, ormai sei andato il complimento.
1: Sei in pensione o non vai a lavorare oggi?
2: No, sto lavorando.
1: Ah, vabbè, allora dai, stasera almeno ringraziali tramite noi di Radio Puglia.
2: Sì, Radio Puglia.
1: Saluti ai tuoi colleghi.
2: Ciao a tutti.
1: Ciao Nicola, buon lavoro.
2: Ciao.
1: Simpaticissimo.

0: d'oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
3: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
2: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
3: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
2: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
4: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
5: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
6: Con Acquapark Ignazi all'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazi, un mare di divertimento.

0: Puglia. Mette la canzone Rum Cioccolata.
1: Cecati.
2: Sì, sì, mettiamo la novità musicale di Delia, Rum e Cioccolato, la mettiamo tra pochissimo, grazie al nostro amico di Polignano a Mare, Paolo, vedi come ha aggiornato, altro che... Noi ringraziamo la nostra amica che ci ha scritto da Putignano, Tiziana. Noi, anche se non ci conosciamo di persona, ma siete nostri amici e parte integrante della nostra famiglia di Radio Puglia, ci scrive in merito alla suggestione, no, che io ho manifestato rispetto a questa prima convocazione in luoghi assurdi e orari impraticabili delle riunioni di condominio, che già uno magari non ci va volentieri, no? Non credo mai che noi andiamo tutti belli d'accordo, ma un festino non abbiamo mai fatto dopo una riunione di condominio. Raccontateci se avete fatto festini, avete eventi divertenti prima, durante o dopo le riunioni di condominio. Ma Tiziana da Putignano ci dice: le due convocazioni per le riunioni di condominio si fanno per una questione di validità dell'assemblea. Nella prima convocazione, per essere valida, dovrebbero raggiungere i 2/3 del totale dei valori millesimali, che è molto difficile. Se uno si diverte, vengono tutte le riunioni di condominio. Vabbè, siccome sono cose pesanti,
1: ho preso io mezzo con
2: la seconda convocazione si fa, perché così basta la maggioranza, pertanto è più facile che la riunione di condominio sia valida e si faccia. Io ringrazio Tiziana per questa informazione tecnica del codice di procedura civile.
1: Va bene, portate la camomilla per te, perché l'avete fatta esagitare. Questa va veloce, una macchinetta, non si capite nulla.
2: Volevamo sapere se ci fosse qualche aneddoto simpatico, se qualcuno veramente si fosse presentato alla prima convocazione in giorni, orari e luoghi assurdi e impraticabili.
1: Gli dico che sei venuto a fare.
2: No, non troverà nessuno. Che così. Perciò volevo qualche aneddoto divertente di qualcuno che magari non lo sapeva

0: Appiccio risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
1: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pricio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.
2: Chi trova Bancomettale trova un tesoro. Bancomettalli dei fratelli De Carlo acquista il tuo oro e argento.

0: implantologia dentale. Segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa. Preventivi gratuiti in 24 ore.
1: Lela Consulting. Risparmia in Albania. Sorridi in Italia. Via Giuseppe Palmieri 25 Bari. Dentistaalbania.it.
2: DMV X2. Stile e sportività. Tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M.

0: Casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre, custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
1: Attività commerciale di abbigliamento e intimo, cerca personale per le sedi di Putignano e Gioia del Colle. Contatta subito il 348 73 57 019. Ripeto, 348 73 57 019. O invia il curriculum a morovalle2@best.

fatto in testa, anche i guanti, non professionale, con il secchio agganciato alla vita. Qua c'è solo da imparare, uno sulla scala, uno senza scala, arrampicato sull'albero. Buona raccolta, ragazzi. Ci ha scritto anche Vicky che vuole ascoltare un brano e soprattutto saluta Sissi, Giusy e tutti noi. Per te, Sex

0: Sabrina. Gelato.
1: 29 di maggio, benvenuti a Spazio Mattina con Tea e Shade, come preannunciato, benvenuto!
2: Ciao, ciao a tutti!
1: Come sei gasato per questa nuova uscita di Toxic che abbiamo appena ascoltato?
2: Tantissimo, sono molto contento, poi sono contento perché adesso ci stiamo sentendo e sento già l'accento di casa mia e quindi mi sento un po' a casa.
1: Anche perché sei stato a New York, pertanto ora hai bisogno di un po' di inflessioni pugliesi del sud.
2: Sì, mi manca tantissimo, mi manca veramente tanto.

0: importante, pertanto un messaggio, quello delle relazioni tossiche, da cui dissentire o comunque riconoscere e riuscire ad uscirne più forti di prima, ma sempre con questo stile. Prima abbiamo ascoltato altre tue hit, per anticipare già dalle 9:30 la tua intervista, sempre facendoci comunque ballare e in maniera leggera, così ci rimane magari forse più impresso il tuo messaggio importante.
1: No, certo, un insieme di cose tutte casuali, perché mi ritrovavo appunto a New York in vacanza, non era previsto che andassi in studio, mi ci sono ritrovato tramite alcuni amici e essendo con persone che l'italiano lo parlavano e non lo parlavano, quindi ho dovuto improvvisare. Quindi toxic è una parola un po' internazionale e rendeva bene anche l'idea del messaggio che volevo fare in quel momento. Infatti nel ritornello, se ci fai caso, dico baby, maybe, tutte parole che comunque non userei mai nel linguaggio quotidiano, ma che in quel momento lì avevano un senso logico, ecco, perché appunto c'erano persone che non capivano quello che stavo dicendo al 100%. Sono italo-americani, quindi parlano, diciamo, una lingua tutta loro, ecco. Sempre capisco meglio il pugliese.
0: Il pugliese. Come stai?
1: Esatto.
0: Allora, l'estate con Toxic insieme a Shade. Altre novità che bollono in pentola, live, come possiamo ovviamente, oltre a seguire i tuoi canali social, ad acquistare il tuo brano sui Digital Store e a richiederlo al 333-166-5757 qui a Radio Puglia tutti i giorni, come possiamo esserti vicino e venire a fare il tifo per te, cantare questa canzone a squarciagola?
1: Sto facendo giusto appunto fare la grafica del tour al nostro grafico, perché ogni volta si aggiorna, perché stanno arrivando sempre più date e quindi sto povero ragazzo lo stiamo martellando dicendo aspetta, aggiungi questa, aggiungi quella, ancora non l'abbiamo pubblicata, ma la pubblicheremo a breve. Io spero di vedervi dal vivo, perché ovviamente quando ci sono i concerti è il momento massimo di divertimento per noi e spero anche per le persone che vengono a sentirci.
0: Ovviamente anche gli abbracci, le foto, il momento dell'incontro con i fan, quanto ti lascia il segno? Tu che hai anche sui tuoi social, io che ti seguo, parlato anche di alcune dinamiche, non soltanto fisiche, no, tue, ma anche denunciando alcuni modi di fare che vanno un po' fuori, certo, il tuo modo di fare, i tuoi valori.
1: Ma sai, secondo me molta gente, specie nel 2026, si dimentica del privilegio che è poter vivere di quello che si ama, della musica, della radio, della TV, dei social soprattutto, perché adesso è molto più facile emergere, non c'è necessariamente bisogno di una gavetta, e questo porta magari tante persone a dire ah vabbè, questa cosa mi durerà per sempre. Non dura per sempre, prima di tutto, e poi l'atteggiamento che tu hai è importante, prima di tutto perché può far sì che invece duri molto di più la tua carriera, e secondo perché ti rimpiangerai per tutta la vita di essere stato una persona scortese e maleducata con quei fan che ti seguivano, e poi quando finisce dici cavoli, forse se mi fossi comportato meglio sarebbe andata diversamente. Tralasciando che per me è un piacere immenso conoscere la gente, cioè, siamo sulla terra per condividere
0: animali, dico io, da compagnia, dico...
1: esatto,
0: abbiamo bisogno l'uno dell'altro, ma soprattutto perché, a prescindere che sia Shade il fan o Shade in questo caso l'artista internazionale conosciuto, famoso, la cosa che ci deve accomunare è comunque il rispetto e l'educazione, sia che stiamo parlando di un artista famoso che non, se lo incontriamo per strada piuttosto che a un ristorante, credo che ci siano sempre modi e modi, sia per chiedere una foto, sia per chiedere un abbraccio, un autografo, e magari quando non è il caso, anche se mi sono persa l'occasione di abbracciare Shade, ma in quel momento credo di aver fatto un bel gesto gentile, se non vado a importunarlo al tavola, se so magari che c'è qualcosa di particolare che
1: ma
0: sta
1: sì,
0: facendo.
1: A me fa sempre piacere, quindi con me non c'è da farsi problemi. Poi appunto ho la fortuna che chi mi segue in genere è sempre molto educato, molto carino, molto gentile. Non c'è mai quel momento, sai, di imbarazzo, per cui sono loro i primi a non invadere la mia privacy quando non è il momento. Però ecco, anche se venisse qualcuno mentre sto mangiando, farei tranquillamente la foto, proprio perché per me è veramente un privilegio da non sottovalutare. Ecco, già un po' di anni che ho la fortuna di vivere di musica e quindi a maggior ragione il fatto di essere ancora qui a parlarne mi rende felice, quindi è solo una una semplice foto per me, ma minchia, per loro è il momento della giornata, capito? Quindi perché privarli? Perché privarli?
0: Caro, noi ti facciamo un grande in bocca al lupo, continuate a richiedere Toxic su Radio Puglia, a breve le date sui profili social di Shade per seguirlo. Noi ti aspettiamo qui a Radio Puglia, a Castellana Grotte, per le tue date del Sud Italia, per abbracciarci dal vivo, e magari se ci sono altre canzoni che bollono in pentola ci riaggiorniamo per il tuo futuro.
1: Non ci fermiamo qui.
0: Buona estate. Buona estate, ciao, grazie.
1: Ciao a tutti.

0: La primavera è il momento perfetto per festeggiare. Vieni a scoprire la nostra villa, dove la bellezza dei giardini in fiore crea l'atmosfera ideale per ogni tipo di evento. Villa Maria Ricevimenti, a Castellana Grotte.
1: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Pista con noleggio go-kart, singoli o biposto, dotata di illuminazione per turni anche in notturna. Noleggia i kart 270, più veloci, performanti e sicuri, per turni a tempo, o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 20 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
2: Digeso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Digeso Motors Group. A San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
3: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
4: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
3: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
5: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
6: Chicchirichì!
7: La festa è qui!
8: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente!
9: Da Chicchirichì trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno!
8: Chicchirichì, il Parco Divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.

0: Sì, Maurizio qui su Radio Puglia, 11:15 in questo venerdì 29 di maggio. Come stai?
1: Tutto bene.
0: Allora, c'è una tua cugina Domi insieme alla famiglia di Capurso che ti fanno tanti auguri di buon compleanno.
1: Grazie, grazie.
0: Dove ti trovi in questo momento?
1: Sinceramente sto facendo dei servizi molto importanti, quindi non mi aspettavo sta cosa.
0: Beh, le sorprese migliori, quelle inaspettate, proprio sorprese. Tu sei in Italia, giusto?
1: Sì, sì, sì.
0: Ah,
1: sì.
0: No, perché diciamo spesso chiamiamo gente a Lussemburgo, in America.
1: No.
0: Si è sentito con questo accento tutto impostato, starà parlando in italiano mentre parlo in inglese.
2: È un'immigrata africana, ha imparato bene l'italiano.
1: Dove io non mi aspettavo questa chiamata, quindi...
0: Allora, noi facciamo tanti auguri, ti auguriamo ovviamente il meglio in questa giornata e ti ovviamente aspettiamo qui sintonizzata sempre su Radio Puglia.
1: Sì.

0: Platea, devi salutare qualcuno?
1: A rima, capito? Credevo ti facesse rima con coniglio.
0: Coniglione.
1: Coniglione. No, no.

0: Maurizio, buongiorno e buongiorno a tutti i radioascoltatori di Radio Apulia. È possibile fare un grandissimo saluto a tutti gli amici che lavorano all'Alter Discount del San Paolo.
1: Sì, Maurizio, buongiorno. Inizia, mio amore Lorenzo, ti sei dimenticato di Judith stamattina?
2: Ciao Maria a tutti.
3: Siamo sempre in diretta, benvenuti nel mondo dei pazzi. Questa è Radio Puglia. Grazie. Radio Puglia. E adesso c'è Michael Jackson, ce la godiamo? Stranger in Moscow. Beh, siamo in tema. Buongiorno.

0: Buongiorno Maurizio, volevo fare un saluto a Maico De Mio, detto il bombone di Bari. Maico De Mio, possiamo sentire la canzone Cioccolata?
1: Uè Maurizio, sono Toscania, da Senicandro, pelato. Saluto Gianvito Damone, Marziliano Nicola.
2: E salutiamo anche tutti i fratelli di Geso, buongiorno anche a loro. Come on and see.

0: questo weekend non è un weekend normale, è un weekend lungo, lunghissimo, sino al 2 di giugno. Giornata che celebra.
1: C'è da fare il dentista oggi, è un ponte lungo.
0: Della Costituzione per gli 80 anni, giorno in cui la liberazione è avvenuta nel 25, la liberazione da

0: bella del mondo. Ma questo ponte lungo ci porta anche a viaggiare, a girare. ANAS ci ha dato delle informazioni importanti che daremo tra un po' per viaggiare sicuri, tranquilli e capire quali sono anche i luoghi delle strade interessate da dei lavori.
1: Vi ricordiamo che a Cristo Re tutto è esaurito.

0: buon vento da dedicare a tutti i ragazzi buon imbarcati vento. Della Marina Militare Italiana.
1: Buon vento. Chi la canta buon vento?
0: Chiediamo, cara amica di Martina Franca, del nome Anna, a quale brano ti riferisci? Scrivici al 333 166

0: Basilicata, ringraziamo Alessia Rovito della direzione comunicazione ANAS e l'amministratore delegato Claudio Andrea Gemme, che ci hanno detto che più di 45 milioni di spostamenti ci saranno tra oggi venerdì 29 e il 2 giugno, spostamenti di breve e lungo tragitto, e loro saranno impegnati con più di 2500 risorse in turnazione per rendere la viabilità e i luoghi in cui ci sono dei lavori in corso più sicuri e più fruibili. Ci dicono che Liguria e Toscana saranno le regioni più frequentate, ci si sposterà dal sud, dalla Campania, dalla Calabria e dalla Basilicata, percorrendo la 2, l'autostrada del Mediterraneo, anche per raggiungere
1: gli imbarchi, sarebbe quella la Salerno, Reggio Calabria,
0: per raggiungere appunto gli imbarchi per la Sicilia. I rientri invece verso le grandi città, che avverranno tra l'1 e il 2, faranno sì che anche la strada statale 18 Tirreno Inferiore, la 106 Ionica e la statale Aurelia 1 tra Lazio, Toscana e Liguria saranno interessate da un grande afflusso. Non ci danno indicazioni specifiche su gli orari in cui viaggiare, ognuno prende le proprie decisioni, chi di notte, chi a prima mattina,
1: perché, vogliono partire di notte
0: perché
1: per trovare il traffico,
0: tutti
1: poi
0: di notte,
1: partono
0: tutti
1: di notte, quindi non si capisce mai niente come partire.
0: E in Puglia la strada statale 16 Adriatica ci sarà attiva, ma con un imprevisto. Ci sarà un senso unico alternato di 600 metri tra lo svincolo con la variante di Torre a Mare e lo svincolo con la variante di Mola di Bari in provincia di Bari. E poi la strada statale 89 Garganica sarà chiusa in questo ponte lungo da oggi venerdì 29 maggio al 2 giugno e sarà chiusa in prossimità dello svincolo di San Nicandro Garganico in entrambe le direzioni in provincia di Foggia.
1: Vabbè, chiediamo pure le strade dell'Albania.
0: Ci sarà una deviazione su abilità provvisoria adiacente.
1: L'importante è andare piano.
0: Se avete domande in base al vostro viaggio potete contattare Pronto ANAS all'800 84 11 48 su Strade ANAS.

0: Salutiamo Angelo il pittore che ci ha mandato una foto di una veranda conosciuta e anche
1: ha finito di pittare
0: 5 micetti. Ora oggi ne arriveranno altri 3. Chi vuole micetti? Noi distribuiamo mici romantici e belli.

0: sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
1: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap? È ora di cambiare musica.
2: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2.

0: protezione professionale e ritiro del tuo usato. Pensiamo a tutto noi.
1: Euronics Riuzzi, la nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.

0: Molfetta e il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
3: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
2: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 659. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.

0: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
1: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
2: C'è un nuovo inizio che profuma di sale e musica. Genesis sta arrivando. Il 30, 31 maggio e 1 2 giugno l'Acquapark Ignazia di Capitolo Monopoli si trasforma nel tuo club a cielo aperto. Dalle 11 alle 18 lasciati trasportare dalle migliori vibrazioni indie e da un'animazione fuori dagli schemi. Con il tuo biglietto d'ingresso hai lettino, ombrellone e un drink inclusi. Attenzione però, i posti al sole sono fino a esaurimento. Scarica subito il tuo coupon sconto su acquaparkignazia.it. Genesis, tuffati nel suono.
3: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
4: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
5: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.

0: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
1: Ultramotor Bari e Matera. Gruppo Chiarito.it.
2: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari. E il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
4: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa.
3: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. Dentista Albania.it 393 45 81 472.
5: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
6: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
5: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
7: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
8: Dal 5 al 7 giugno 2026 a Turi torna la sagra della ciliegia ferrovia. Tre giorni per un programma ricco di appuntamenti tra musica, arte, gusto e tradizione. Stand enogastronomici, mostre, concorsi per le vie del centro storico di Turi. Dal 5 al 7 giugno vivi la 34esima edizione della sagra della ciliegia ferrovia. Programma completo su sagraciliegiaferrovia.it. Media partner Radio Puglia. Domenica sera 7 giugno ore 21 in piazza Aldo Moro a Turi. Celebration Disco Band. La migliore disco music anni 70-80.

0: Come ti senti questa mattina? Un abbraccio forte a te. Vi seguiamo sempre. Siete
1: me ne sono accorto che qualcuno mi seguiva. Vuoi vedere che sì.

Un messaggio particolare da parte di Patrizia sul finale per

Mauri, è possibile ascoltare la canzone di Poker Face di Lady Gaga? Grazie, grazie, io sto ansimando da adesso. Grazie mille, un abbraccio e una buona giornata a tutti, a

che deve darsi una mossa a lavorare, devo andare a casa. Mi raccomando, questo è un messaggio credo di Patrizia. Mi raccomando, mani alle ciliegie, con cura. Ragazzi, buon inizio di weekend, lungo, lunghissimo, voi restate con noi, perché oggi pomeriggio avremo l'intervista a Manu Funk, un grande artista, a Pomeriggio Nero, e domani il

0: Terme. Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
1: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
2: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
1: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
2: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
1: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
3: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap? È ora di cambiare musica.
4: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2026. Smartphone, TV, grandi e piccoli elettrodomestici dei migliori brand. Con sconti, sconti.

0: pensiamo a tutto noi.
1: Euronics Viuzzi, la nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.
2: Con Acquapark Ignazia all'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.

0: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
1: Dal 5 al 7 giugno 2026 a Turi torna la Sagra della Ciliegia Ferrovia. Tre giorni per un programma ricco di appuntamenti tra musica, arte, gusto e tradizione, stand enogastronomici, mostre, concorsi per le vie del centro storico di Turi. Dal 5 al 7 giugno vivi la 34esima edizione della Sagra della Ciliegia Ferrovia. Programma completo su sagraciliegiaferrovia.it. Ogni sera a partire dalle 18.30 c'è Rion Air in piazza Orlandi a Turi, con animazione per bambini, adulti e collegamenti in diretta con Radio Puglia.
2: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Pista con noleggio go-kart singoli o biposto, dotata di illuminazione per turni anche in notturna. Noleggia i kart 270, più veloci, performanti e sicuri, per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 20 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
3: C'è un nuovo inizio che profuma di sale e musica. Genesis sta arrivando. Il 30, 31 maggio e 1 2 giugno l'Acquapark Ignazia di Capitolo Monopoli si trasforma nel tuo club a cielo aperto. Dalle 11 alle 18 lasciati trasportare dalle migliori vibrazioni indie e da un'animazione fuori dagli schemi. Con il tuo biglietto d'ingresso hai lettino, ombrellone e un drink inclusi. Attenzione però, i posti al sole sono fino a esaurimento. Scarica subito il tuo coupon sconto su acquaparkignazia.it. Genesis, tuffati nel suono.
4: Kikiriki!
5: La festa è qui!
4: Sì, al Parco Giochi Kikiriki di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente.
5: Da Kikiriki trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno.
4: Kikiriki, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.

0: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
1: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
2: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
3: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip-tap? È ora di cambiare musica!
4: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2026. Smartphone, TV, grandi e piccoli elettrodomestici dei migliori brand. Con sconti, sconti,

0: pensiamo a tutto noi.
1: Euronics Viuzzi, la nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.
2: Per la manutenzione della tua auto scegli Autofficina Abbinante.
3: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
2: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
4: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
5: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

0: Radio Puglia, sono le ore 13 e un minuto. Radio Puglia News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Dura condanna della NATO e della UE dopo che un drone attribuito a Mosca ha colpito un condominio nella città di Galati, in Romania, ferendo due persone. È stato superato un altro limite, tuona la presidente della Commissione von der Leyen, mentre l'Alleanza Atlantica parla di condotta irresponsabile. Il servizio è di Laura Carchidi.
2: Si tratta del più grave incidente nel paese dall'inizio della guerra in Ucraina. Così il presidente romeno Dan, che ha convocato per questa mattina una riunione del Consiglio Supremo di Difesa Nazionale. Nella notte, proprio mentre Mosca stava sferrando un attacco massiccio con droni nella regione di Odessa, un drone è caduto su un edificio residenziale nella città di Galati e a seguito dell'impatto si è verificata un'esplosione che ha provocato un incendio in un appartamento al decimo piano. Due persone sono rimaste lievemente ferite. Una grave irresponsabile escalation da parte della Russia, denuncia Bucarest. Forte la condanna sia della NATO che della UE. È stato superato un altro limite, tuona la presidente della Commissione von der Leyen, e si fa sentire anche l'Italia. Un atto gravissimo che mette a rischio la sicurezza europea, ha detto la premier Meloni. Il Cremlino dal canto suo torna ad attaccare Bruxelles, non può agire da mediatore nel processo di risoluzione perché sta combattendo al fianco di Kiev, ha affermato Peskov.
1: L'economia italiana mostra significativa capacità di tenuta dal 2019, ma di recente lo slancio si è attenuato tra un quadro geopolitico deteriorato, dazi USA e difficoltà dell'economia tedesca. Lo ha sottolineato il governatore di Banca Italia Panetta nelle considerazioni finali in occasione della pubblicazione della relazione annuale sul 2025. La guerra nel Golfo ha indebolito prospettive già fragili, aggiunge Panetta, che poi mette in guardia. Se il conflitto andrà avanti, c'è il rischio di un'inflazione al 6% nell'eurozona. L'Italia ritiene che la situazione epidemiologica nell'Africa centrale, collegata al recente focolaio di virus Ebola in Congo, richieda la massima attenzione. Per questo motivo Giorgia Meloni ha inviato una lettera ai vertici UE sollecitando un coordinamento rafforzato della vigilanza alle frontiere attraverso regole comuni. Tennis, l'eliminazione di Jannik Sinner ha stravolto il tabellone, ma soprattutto i pronostici del Roland Garros. Sentiamo Gerardo De Vivo.
3: Il verdetto sembrava già scritto, senza Alcaraz nessuno poteva impensierire Sinner. Tutto è cambiato alle 14 di ieri, momento del malessere di Sinner, mentre il numero uno del mondo scompariva dal match con Cerundolo. La strada verso il trono del Roland Garros si ritrovava all'improvviso trafficata in testa al gruppo, quantomeno per ranking, il numero 3 del mondo Zverev. C'è poi un certo Novak Djokovic, ormai si concentra sui major, non deve imparare da nessuno come vincere uno slam, ma deve superare già oggi un ostacolo altissimo, l'astro nascente Fonseca. Come da tenere d'occhio sempre oggi la sfida tra Rude e Paul. Dalla stessa parte del tabellone l'altro baby prodigio, Hodar. Dall'altra parte, nel vuoto creato dal KO di Sinner, possono inserirsi, perché no, i tre italiani ancora in corsa. Flavio Cobolli affronta al terzo turno l'americano Tien. Matteo Arnaldi, dopo aver eliminato il decaduto Tsitsipas, opposto al belga Collignon. Sogna anche Matteo Berrettini, rinfrancato dal 3-0 rifilato al francese Rinderknecht, trova l'argentino come Sagna, giustiziere di Darderi.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Puglia, meteo.
4: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Emma Parigi di Trebi Meteo. La pressione atmosferica resta alta sulle regioni di sud-est anche questo venerdì 29 maggio, permettendo condizioni di bel tempo, stabilità. Splende infatti il sole tra Puglia e Basilicata, ma soffia parecchio vento da nord, specie sulla fascia adriatica ma anche sull'area ionica. Questo comporta una leggera diminuzione delle temperature massime nelle diverse località. Non andremo oltre i 24-28 gradi, ma nella giornata di domani il sole continuerà ad essere prevalente sulle regioni di sud-est, ma la ventilazione sarà in progressiva attenuazione. Questo permetterà un aumento delle temperature diurne. In alcune località, ad esempio sul Foggiano, torneremo a toccare punte massime di 30 gradi. Dettagli maggiori sull'app di Trebi Meteo.

0: Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

0: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari. E il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
1: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa. Preventivi gratuiti in 24 ore.
0: Lela Consulting. Risparmia in Albania. Sorridi in Italia. Via Giuseppe Palmieri 25, Bari. dentistaalbania.it.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
6: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
7: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
8: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
7: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
9: Attività commerciale di abbigliamento e intimo cerca personale per le sedi di Putignano e Gioia del Colle. Contatta subito il 348 73 57 019. Ripeto 348 73 57 019 o invia il curriculum a morovalle2@vestor.it.

0: Prosciutto a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
3: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
2: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
3: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
2: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385. 2414. Scopri di più su metalgm.it.
4: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
5: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
6: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparati con assoluta maestria. Ricci, frutti di mare, antipasti, primi e secondi piatti. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
5: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.
7: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Vagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.

0: L'almanacco del giorno. Venerdì 29 maggio 2026. È il 149esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La chiesa ricorda San Massimino. L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Massimino. Il nome ha origine latina e significa discendente di Massimo. Il numero portafortuna è l'8, il colore è il bianco e la pietra associata è il diamante. Accadde oggi. Il 29 maggio del 1940, Fausto Coppi vince con oltre 4 minuti di vantaggio la tappa del Giro d'Italia Firenze-Modena e conquista la sua prima maglia rosa. Nella sua carriera da professionista, durata 21 anni, Coppi, soprannominato il campionissimo, ha vinto 5 volte il Giro d'Italia e 2 volte il Tour de France. In totale ha totalizzato 151 vittorie su strada, 58 delle quali per distacco e 83 su pista. Chi è nato oggi? Oggi facciamo gli auguri al cantante inglese Noel Gallagher, nato a Manchester il 29 maggio 1967. Il suo successo comincia come frontman insieme al fratello Liam degli Oasis, uno dei gruppi di punta della scena musicale mondiale a partire dagli anni 90 e di cui ha fatto parte sino al 2009, sancendone la fine con il proprio abbandono. È soprannominato il re del Britpop. Nel 2011 ha intrapreso la carriera da solista, costituendo i Noel Gallagher's High Flying Birds. Le frasi del cinema. Io voglio che voi invitiate il sì nella vostra vita, perché il sì, a sua volta, vi risponderà sì. Quando voi dite sì, entrate nella sfera del possibile. Dal film Yes Man. Proverbio del giorno. Il vaso vale per ciò che può contenere. Proverbio cinese. Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
1: Buon venerdì a tutti da Roberto, 29 maggio 2026, nuovo appuntamento con l'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. La routine dei giorni scorsi cede finalmente il passo ad una fase che vi vedrà più attivi e dinamici, in sintonia con il vostro carattere. La vita sociale sarà vivacizzata da nuovi incontri e contatti utili anche per la vostra professione. Toro, mattone dopo mattone costruite la vostra grande impalcatura, una struttura sempre più solida che reggerà ogni idea. Curate di più anche il look. I giovanissimi sentiranno crescere in loro l'esigenza di rendersi indipendenti dalla famiglia. Gemelli, giornata ideale per scrollarsi di dosso ogni residuo d'apatia. Le stelle vi esortano a muovervi, uscire, incontrare gente, allacciare contatti nuovi. In famiglia cercate di essere più flessibili, accettando per il quieto vivere qualche compromesso. Cancro, immaginazione e sensibilità diventano i vostri punti di forza e vi aiutano a risolvere una situazione di stallo che cominciava a preoccuparvi. Dal punto di vista economico-finanziario, farete bene a tenervi alla larga da investimenti a rischio. Leone, presi da mille pensieri e forti della volontà di concretizzare un desiderio, non sentite ancora il bisogno di concedervi una vacanza. Se avete intenzione di comprare la vostra prima casa, valutate bene i pro e i contro di una proposta. Vergine, un amico vi ha deluso, agendo in modo superficiale e sleale. Prima di compromettere il legame, cercate di capire i motivi del suo comportamento. Per superare indenni i disguidi e le complicazioni della giornata, limitatevi allo stretto necessario. Bilancia, se siete alla ricerca di qualcosa di davvero stimolante, non tiratevi indietro quando qualcuno vi proporrà di accompagnarlo in un breve viaggio. Sarà un'occasione irripetibile, invece, per stringere nuove amicizie ed ampliare i vostri orizzonti. Scorpione, una lieve schiarita all'orizzonte, foriera di tempi migliori che non tarderanno ad arrivare. Intanto pianificate nel dettaglio i vostri progetti. Per quanto riguarda l'amore, non perdete tempo in sterili discussioni che potrebbero sfociare in litigi a volte irrecuperabili. Sagittario, giornata in salita ma non priva di colpi di scena. Una questione legale che si trascinava da tempo potrebbe risolversi a vostro favore. Dovrete pensare bene a come investire un inaspettato gruzzoletto che rimpingua le vostre tasche. Capricorno, vi sentite pronti a mettervi in gioco, sicuri di poter fare affidamento sulla razionalità e sulla fortuna, da tempo vostra fedele compagna. Se avete in mente un progetto importante, confidatevi con un amico esperto che saprà consigliarvi al meglio. Acquario, una giornata da incorniciare grazie ai tanti pianeti favorevoli, ideali per dare libero sfogo al vostro desiderio di originalità. Chiacchiere, scambi, spostamenti, il tutto condito con allegria, disinvoltura e divertimento. Pesci, se dovrete affrontare un improvviso viaggio di lavoro, non abbattetevi e guardate il lato positivo. Vi sarà utile a cambiare aria. Le discussioni con il partner saranno la diretta conseguenza della vostra facilità ad estraniarvi dai problemi invece che parlarne. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata a tutti.
0: Alza il volume e spicca il volo. Con Radio Puglia.
2: Nossa!

0: La primavera è il momento perfetto per festeggiare. Vieni a scoprire la nostra villa, dove la bellezza dei giardini in fiore crea l'atmosfera ideale per ogni tipo di evento. Villa Maria Ricevimenti, a Castellana Grotte.
1: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
2: Ultramotor Bari e Matera. Gruppo Chiarito.it.
3: Chicchirichì! La festa è qui!
4: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente!
5: Da Chicchirichì trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno!
4: Chicchirichì, il Parco Divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino all'11 giugno, confezione da 4 di Coca-Cola normale o zero da 1,5 litri a 4,49 euro. Scopri di più su conad.it.
8: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse

Scegli il materasso che vuoi tu. Digeso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Digeso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.

0: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
1: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
2: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
3: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip-tap? È ora di cambiare musica!
4: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma

0: protezione professionale e ritiro del tuo usato. Pensiamo a tutto noi.
1: Euronics Viuzzi, la nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.
2: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo. C'è da rifare il tetto, manca il riscaldamento.
3: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
4: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339-68-20-477. Seguici sui social.
5: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell, la linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti, per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell, potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click, a Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.

0: Radio Puglia News.
1: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Dalle batterie al litio a quelle strutturali, è questa la strada intrapresa da un gruppo di ricerca della Chalmers University of Technology in Svezia, che ha ottenuto risultati promettenti. Gli esperti hanno infatti messo a punto una batteria integrata nel telaio di alcuni prodotti, dagli smartphone alle automobili. Grazie a questa scoperta si avvicina un futuro in cui i dispositivi che utilizziamo tutti i giorni saranno molto più leggeri, efficienti e sicuri. La ricerca è recentemente comparsa su Advanced Energy and Sustainability Research. Dagli Stati Uniti arriva il vestito che assorbe il 99,87% della luce, annullando il suo effetto e delineando scenari interessanti per la moda in un mondo sempre più caldo. Lo hanno realizzato gli esperti della Cornell University, unendo lana merino e polidopamina, uno speciale polimero sintetico in grado di resistere ai raggi solari. Stando a quanto affermano i ricercatori, inoltre, il prodotto è di facile realizzazione ed è competitivo sul piano dei costi. Lo studio è stato pubblicato su Nature Communications. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
0: Radio Puglia. Meteo.
2: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Emma Parigi di Trebi Meteo. La pressione atmosferica resta alta sulle regioni di sud-est anche questo venerdì 29 maggio, permettendo condizioni di bel tempo, stabilità. Splende difatti il sole tra Puglia e Basilicata, ma soffia parecchio vento da nord, specie sulla fascia adriatica ma anche sull'area ionica. Questo comporta una leggera diminuzione delle temperature massime nelle diverse località. Non andremo oltre i 24-28 gradi, ma nella giornata di domani il sole continuerà ad essere prevalente sulle regioni di sud-est, ma la ventilazione sarà in progressiva attenuazione. Questo permetterà un aumento delle temperature diurne. In alcune località, ad esempio sul Foggiano, torneremo a toccare punte massime di 30 gradi. Dettagli maggiori sull'app di Trebi Meteo.

0: Rabbo, meglio di no.
1: La primavera è il momento perfetto per festeggiare. Vieni a scoprire la nostra villa, dove la bellezza dei giardini in fiore crea l'atmosfera ideale per ogni tipo di evento. Villa Maria Ricevimenti, a Castellana Grotte.
2: C'è un nuovo inizio che profuma di sale e musica. Genesis sta arrivando. Il 30, 31 maggio e 1 2 giugno l'Acquapark Ignazia di Capitolo Monopoli si trasforma nel tuo club a cielo aperto. Dalle 11 alle 18 lasciati trasportare dalle migliori vibrazioni indie e da un'animazione fuori dagli schemi. Con il tuo biglietto d'ingresso hai lettino, ombrellone e un drink inclusi. Attenzione però, i posti al sole sono fino a esaurimento. Scarica subito il tuo coupon sconto su acquaparkignazia.it. Genesis, tuffati nel suono.
3: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
4: Chicchirichì!
5: La festa è qui!
6: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente!
7: Da Chicchirichì trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno!
6: Chicchirichì, il Parco Divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo traversa via Lenti, vicino al Barnanù 23. Seguiteci anche sui social.
8: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
9: Io pistacchio caffè e doppia panna.
10: Per me soia naturale e doppia panna.
11: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
12: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.

conversare. Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.

0: sarà per me.
1: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
2: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
1: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
3: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
4: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
5: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
6: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Pista con noleggio go-kart, singoli o biposto, dotata di illuminazione per turni anche in notturna. Noleggia i kart 270, più veloci, performanti e sicuri, per turni a tempo, o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato, nubilato, con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.

0: L'almanacco del giorno. Venerdì 29 maggio 2026 è il 149esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La chiesa ricorda San Massimino.
1: L'onomastico.
0: Oggi è l'onomastico di Massimino. Il nome ha origine latina e significa discendente di Massimo. Il numero portafortuna è l'8, il colore è il bianco e la pietra associata è il diamante.
1: Accadde oggi.
0: Il 29 maggio del 1940 Fausto Coppi vince con oltre 4 minuti di vantaggio la tappa del Giro d'Italia Firenze-Modena e conquista la sua prima maglia rosa. Nella sua carriera da professionista, durata 21 anni, Coppi, soprannominato il campionissimo, ha vinto 5 volte il Giro d'Italia e 2 volte il Tour de France. In totale ha totalizzato 151 vittorie su strada, 58 delle quali per distacco e 83 su pista.
1: Chi è nato oggi?
0: Oggi facciamo gli auguri al cantante inglese Noel Gallagher, nato a Manchester il 29 maggio 1967. Il suo successo comincia come frontman insieme al fratello Liam degli Oasis, uno dei gruppi di punta della scena musicale mondiale a partire dagli anni 90 e di cui ha fatto parte sino al 2009, sancendone la fine con il proprio abbandono. È soprannominato il re del Britpop. Nel 2011 ha intrapreso la carriera da solista, costituendo i Noel Gallagher's High Flying Birds.
1: Le frasi del cinema.
0: Io voglio che voi invitiate il sì nella vostra vita, perché il sì, a sua volta, vi risponderà sì. Quando voi dite sì, entrate nella sfera del possibile. Dal film Yes Man.
1: Proverbio del giorno.
0: Il vaso vale per ciò che può contenere. Proverbio cinese.
2: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.

0: E Luca, t'ha deciso?
1: Sì, Angelcell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
2: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angelcell
0: stai senza pensiero.
2: Con Acquapark Ignazi all'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. E coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
4: perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
9: Ultramotor Bari e Matera, gruppo chiarito.it.
10: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
11: Io pistacchio caffè e doppia panna.
12: Per me soia naturale e doppia panna.
13: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
9: Da oltre 50 anni, l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
14: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

0: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap? È ora di cambiare musica.
1: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2026. Smartphone, TV, grandi e piccoli elettrodomestici dei migliori brand. Con sconti,

0: pensiamo a tutto noi.
1: Euronics Riuzzi, la nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.
2: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
3: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
2: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
3: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
2: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385 2414. Scopri di più su metalgm.it.

0: d'oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa, ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa.
3: Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergo tende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.

0: le orecchie per le prossime tre ore. Tra pochissimo vi spiegherò anche il perché dovrete prestarmele. Nel frattempo partiamo con il pomeriggio di Radio Puglia con un programma che si chiama
1: Pomeriggio Nerd, la tua distrazione creativa.
0: Arriva la nuova di Salda Vinci, si chiama Poesia.

può dire che è una poesia, è veramente una poesia questa di Sal Da Vinci, la nuova, appunto si chiama poesia. Ben arrivati, buon pomeriggio gente, come va? Tutto ok? Allora, il pomeriggio di Radio Puglia parte così, con la novità di Sal Da Vinci. Vi ho chiesto di prestarmi le orecchie per le prossime 3 ore, non vi preoccupate, ve le ridarò indietro pulite, attenzione, ben pulite. Ma perché vi chiedo di prestarmi le orecchie? Perché ve le delizierò con tanta bella musica, poi arriveranno i dialetti verso le 15:30 che voi già conoscete, più tardi vi

0: poi arriverà anche Novantology. Questa volta ci sono tre pezzi dance degli anni 90 che ve lo dico a fare. Vabbè, dai, continuiamo. A parte me, arriva Elena D'Elia su Radio Puglia.
1: Pomeriggio Nerd, la tua distrazione creativa.

primi anni, ma proprio i primissimi anni 90, e questa voce qui, ovviamente non è che vogliamo tirar giù dal punto di vista della magnificenza la voce di Lucio Battisti, però i primi anni 90 qualcuno l'avrà anche scambiato per Lucio Battisti, no? Lui è Giovanni Donzelli, faceva parte degli Audio 2, la canzone che abbiamo ascoltato si chiama Zucchero Amaro. Dico questo perché i puristi, vabbè, la voce di Lucio Battisti se la ricordano alla perfezione, però un po' inganna. Vabbè, Giovanni Donzelli, Audio 2, Zucchero Amaro, e noi continuiamo questa volta qui su Radio Puglia con Emanuele Aloia. Beh, è anche un quadro, no? E si chiama Il bacio di Klimt, proprio come la canzone.

0: Che è, insomma, il brano che stiamo ascoltando è anche un grande ritratto che è custodito proprio in una galleria a Vienna, pensate un po'. Sapete, io mi sono andato anche a dare un'occhiata, sapete quant'è il suo valore? Allora, innanzitutto non è in vendita, però il valore sfiora i 200 milioni di dollari, sembrerebbero quasi circa 172 mila milioni di euro.
1: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, e il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
2: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa.
1: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. Dentista albania.it 393 45 81 472.
3: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse

0: Scegli il materasso che vuoi tu. Dal 5 al 7 giugno 2026 a Turi torna la sagra della ciliegia ferrovia. Tre giorni per un programma ricco di appuntamenti tra musica, arte, gusto e tradizione, stand enogastronomici, mostre, concorsi, ospiti, show e intrattenimento continuo per le vie del centro storico di Turi. Dal 5 al 7 giugno vivi la 34esima edizione della sagra della ciliegia ferrovia. Programma completo su sagraciliegiaferrovia.it. Media Partner Radio Puglia.
1: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
2: Chi trova Bancometalli, trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì. La vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
4: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
5: Radio Puglia.
6: Radio Puglia.
5: Da oltre 40 anni. Una di famiglia.
7: Quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro.

fiamme negli occhi. State ascoltando Pomeriggio Nero, la radio è la vostra radio del cuore, eh? Attenzione, Radio Puglia. Mentre la canzone che sta per partire è di Vasco Rossi, a proposito, parte ufficialmente il 30 di maggio, proprio la sua data zero. Questa sera a Rimini ci sono anche, c'è il soundcheck. Noi invece abbiamo qui

No, no, noi invece l'abbiamo capito bene, che Vasco Rossi è pronto per il suo tour. Il tour Vasco Live parte ufficialmente domani, 30 di maggio, con la tradizionale data zero allo stadio Romeo Neri di Rimini, Soch. La tournée negli stadi poi proseguirà a giugno, toccando diverse date, diverse città italiane, tra cui Ferrara, Olbia, Ancona e anche Bari, quindi preparatevi. Tra l'altro, già da un paio di giorni c'è gente accampata fuori allo stadio Romeo Neri, anche solamente per ascoltare, pensate un po', il soundcheck che ci sarà questa sera. Peccato, io sono qui, sarò insomma una capatina gliela farei, perché stare fuori dallo stadio e ascoltare il soundcheck di Vasco Rossi, beh ragazzi, è tanta roba. Comunque domani la data zero, e poi chiaramente lo aspettiamo anche qui in Puglia. Tra l'altro lui è cittadino onorario. Arriva il Rama Cabana.

0: Rihanna, questo è Irama, fa anche rima, ragazzi, no, non è voluta, non è voluta. Femmini, femmini, casciate a Lutabacco, nesciate due, ne tornate quattro. Attenzione, questo è l'incipit di un grande successo, di un disco che vi farà ballare, ma dopo la pubblicità.
1: A Piccio risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
2: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pricio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.
3: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo. C'è da rifare il tetto, manca il riscaldamento.
4: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
5: Euro Ristrutturazioni. Via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte, 339 68 20 477. Seguici sui social. Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
6: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricci, frutti di mare, antipasti, primi e secondi piatti. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
5: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.
7: Ciao Ada, come va?
8: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Manca solo un mese! Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
7: Ma perché non vai da Roberto Bellino? A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre e la mia testimone sono riuscite a soddisfare le loro esigenze grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
8: Stupendo!
7: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
9: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip-tap? È ora di cambiare musica!
10: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2026. Smart

0: con soli 30 euro avrai consegna, installazione professionale e ritiro del tuo usato. Pensiamo a tutto noi.
1: Euronics Viuzzi, la nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.
2: Esce oggi il primo singolo dei Disco Macumba, si chiama Gira. Io ve l'avevo promesso che vi avrei fatto ballare. Beh ragazzi, allora cominciamo? Si chiama Gira, eccolo, arriva Disco Macumba sulla

0: Io per non saperne leggere né scrivere con indosso le cuffie, perché quello è quello che fanno tutti coloro che fanno il mio mestiere, con gli occhi chiusi, ascoltando questa canzone che si chiama Gira dei Disco Macumba, ho immaginato la pietra bianca spaccata della Puglia, una lucertola e tanto caldo, sì è la Puglia ma è anche la salentinità, si può dire così? Abbiamo con noi qui su Radio Puglia Manu Funk. Ciao Manu, ben arrivato.
1: Ciao Ronzo, ciao, ciao a tutti e a tutte.
0: Come va Manu?
1: Bene, bene.
0: Va bene?
1: Benissimo, bene, benissimo. Oh. Sono in modalità gioia e felicità estrema, perché è appena nato questo bambino, questo figlio, che è il primo singolo di Disco Macumba.
0: E beh, esce oggi, quindi venerdì 29 di maggio, è una cosa Anche noi siamo rimasti veramente stupiti da questa, da questo brano, Gira, primo singolo di Disco Macumba, progetto musicale che ha come mission, poi magari ci racconti tu, quella di unire tradizioni salentine e ritmiche latine. Però prima di parlare, tu sei il master e commander, no? Sei l'ammiraglio di questa mission. Prima di parlare appunto di Gira, come nasce il progetto Disco Macumba?
1: Allora, il progetto Disco Macumba nasce innanzitutto da voglia di fare musica nuova, e quindi questo ci ha portato a una ricerca sonora appunto fra le varie culture del mondo, di cui sono affascinato, siamo affascinati, parlo al plurale perché anche i miei compagni di viaggio la pensano come me. L'idea nasce da me e Chiara, che è la voce di questo...
0: La Corallo.
1: Sì, la Chiara Corallo, abbiamo iniziato a lavorare su questa fusion di sound, partendo dal mondo dell'elettronica fondamentalmente, e ci abbiamo messo di sopra le percussioni latine, comunque questo è il primo singolo, quindi poi abbiamo in programma un po' di roba, quindi non solo latine, quindi un po' dalle culture del mondo, per poi tornare a scrivere nella nostra lingua madre, il dialetto salentino. Infatti mi sono piaciute molto le parole che hai usato, l'immagine che hai visto della pietra spaccata con una lucertola al caldo.
0: L'ho immaginato, guarda, io poi mi lascio trasportare dalle sensazioni uditive, e questo brano mi ha fatto immaginare ovviamente tanto caldo, perché poi chiaramente noi che siamo, io non lo voglio neanche dire che siamo la Florida, noi siamo la Puglia, e da noi insomma il mood è proprio quello lì, il caldo. Ma veniamo entriamo nella chirurgia proprio del pezzo, veniamo al vostro singolo in uscita oggi che si chiama Gira. Vorrei che tu ci raccontassi di cosa parla e qual è la sua mission nel mondo, ecco, visto che hai parlato di questo bambino che sta camminando, oggi comincia a camminare, qual è la sua mission e di cosa parla?
1: Allora, guarda, Gira parla della sensazione di sentirsi fuori posto, in un mondo come oggi che corre tantissimo, no? Cioè, siamo penso un po' tutti consapevoli della società in cui siamo in questo momento, quindi un mondo che corre veloce, in mezzo comunque alle cose brutte. Allora ci siamo immaginati un dialogo con le donne del passato, con le tabacchine, le donne del sud, quelle che diciamo vivevano il lavoro in campagna, quasi un po' la schiavitù domestica, no? Un po' dei tempi. E quindi comunque cercavamo insomma di omaggiare un po' questo simbolo femminile. E quindi poi fino ad arrivare al ritornello, no? Ritornello che un po' il mondo che gira, il tempo che gira frenetico, no? Dolore e la memoria insomma di quello che c'è stato prima.
0: È un bel fardello che si porta dietro questo pezzo,
1: sì. Diciamo, il messaggio
0: è un bel messaggio,
1: il messaggio diciamo è rallenta, non correre. So che ti senti perso, però c'è una soluzione, torna a casa.
0: Tante volte ce lo ricordassimo, quante cose sarebbero sicuramente migliori. Vorrei che tu mi aiutassi a capire, perché questa è una cosa che mi sono chiesto già da diversi giorni, perché ho in loop all'interno della mia auto questo pezzo Gira. Vi invito anche ad averlo voi che ci state ascoltando, mettetelo in loop nella radio della vostra auto, perché vi farà stare bene. Però vorrei chiederti, perché è una mia curiosità, no? tipicamente del posto, no? Tipicamente salentina, perché le tabacchine, hai parlato di queste, di queste donne che si occupavano della raccolta del tabacco. Perché avete iniziato, o meglio, non ti chiedo il perché avete iniziato così, ma che cosa significa il fimmini fimmini che sciate all'utabacco, ne andate in due e poi ne tornate quattro, no? Cioè, che cosa significava da voi?
1: Allora, quel richiamo è proprio il simbolo della nostra tradizione, no? È un canto tradizionale. Io me lo ricordo, cioè, penso lo suonavo con mio papà da bambino, nelle situazioni tipo fuori da casa al mare, ho questo ricordo e facevano le feste e lo cantavano in coro. E un po' quindi volevamo far entrare un po' nel brano proprio la tradizione, e questo femmine femmine in particolare è proprio è come un grido di lotta, ecco, è proprio una lotta per i diritti, per la dignità,
0: è il grido di battaglia.
1: Sì, è un grido di battaglia. Questo canto, comunque sia, il canto delle donne che andavano, no? Cioè, femmine, femmine, cacciati all'utabacco, invece di due, ne dura di quattro. È proprio, insomma, simbolico.
0: Sì, è motivante, anche per noi che, insomma, l'abbiamo ascoltato per la prima volta, devo dire che è veramente molto, molto motivante. Manu, ti chiedo, visto che siamo in chiusura di questa bella parentesi, parliamo di futuro, quali sono i vostri progetti e se ci saranno dei live in giro per il mondo? Io proprio ti ho
1: Allora,
0: allargato il mondo, quindi potevo anche dire emisfero, ma rimaniamo, che ne so, anche, ve lo auguro di
1: rimaniamo
0: cuore.
1: umili, ci fermiamo solo al mondo. Va bene, allora guarda, progetti per il futuro, innanzitutto questo è solo il primo singolo, abbiamo già in cantiere un piccolo album, un EP che uscirà subito dopo l'estate. Per motivi anche, insomma, l'estate, diciamo, un po' si lavora, si suona in giro. Siamo al lavoro per un calendario, dato che il progetto è fresco, quindi abbiamo voluto iniziare il percorso con questo singolo e da qui costruire. Vi dico, da settembre, ottobre, novembre ci saranno singoli, video e
0: Bello,
1: album in
0: bello.
1: uscita già programmati. L'11 settembre abbiamo una data, la prima data del tour fuori, poi sicuramente comunicheremo sui nostri social tutte le altre. Iniziamo da Avellino, anche se sicuramente uscirà qualcosa quest'estate, sempre che comunicheremo sui social. Comunque abbiamo per fortuna un piccolo team che è al lavoro.
0: Va bene.
1: E quindi ci sarà sicuramente un release anche in Salento, ovviamente, che non potrà mancare.
0: Benissimo, benissimo e bellissimo tutto quello che, insomma, ci hai raccontato. Oh Manu, quindi invitiamo la gente ad ascoltare Gira ovunque su tutte le piattaforme, in radio ovunque, Gira Gira dei Disco Macumba, e facciamolo girare. Ciao Manu,
1: Facciamolo
0: grazie per essere
1: girare.
0: stato con
1: Ciao,
0: noi.
1: grazie, un bacione.
2: Radio Puglia. Radio Puglia.

0: Appena ascoltato Disco Macumba che ci ha fatto sentire Gira. Oh ragazzi, rimanete con noi 333-166-5757 perché dopo la pubblicità partiamo con i dialetti.
1: Pomeriggio Nerd, la tua distrazione creativa.

0: la pietra per me.
1: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, e il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
2: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa. Preventivi gratuiti in 24 ore.
1: Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Giuseppe Palmieri 25, Bari. dentistaalbania.it.
3: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
8: Chicchirichì!
9: La festa è qui!
10: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente!
11: Da Chicchirichì trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno!
10: Chicchirichì, il Parco Divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
12: La primavera è il momento perfetto per festeggiare. Vieni a scoprire la nostra villa, dove la bellezza dei giardini in fiore crea l'atmosfera ideale per ogni tipo di evento. Villa Maria Ricevimenti, a Castellana Grotte.

Travoltoi, Eddie Brock qui su Radio Puglia. Dunque, è arrivato il momento di cominciare a parlare in dialetto, o parlare di dialetti, tant'è vero che insomma avete ascoltato anche un po' di musica che aveva delle sonorità dialettali, no? Quindi ci siamo, il momento. Io vi chiedo sempre di traslare nel vostro dialetto una frase e voi dovete inviarci un vocale WhatsApp al 333-166-5757. Siete pronti? La frase che mi dovete inviare tramite un vocale è, e poi tra l'altro è anche un modo tutto nostro di dire qui in Puglia, ma anche in Italia si usa, no? Per dire che sei un po' leggero, superficiale. La frase è questa: tu hai la testa fresca, ok? Vocale 333-166-5757.

0: che ammicca un po', c'ha delle sonorità, cioè voglio dire come titolo, come sonorità, no? Ha Il cielo in una stanza del grande compianto Gino Paoli, che ricordiamo sempre con piacere. Comunque, Il cielo nella stanza di Salmo. Allora, vi sto chiedendo di tradurre nel dialetto della vostra città, di dove abitate, di dove ci avete la residenza, praticamente, la frase è: tu hai la testa fresca, ok? Che è anche un modo tutto nostro. Volete un esempio? Ne abbiamo già uno.
1: Ciao, io sono Angela da Bitonto e da noi si dice tutti la capa fresca.
0: Ciao Angela.
1: Ciao.
2: Noi di Radio Puglia raccontiamo le vostre storie, creiamo legami autentici e celebriamo la varietà di voci, opinioni e dialetti. Siamo la voce genuina del territorio. Siamo la voce nel cuore del Sud.
0: Eccola, novità su Radio Puglia, Delia, rum e cioccolata. Ci vorrebbe però, rum e cioccolata in questo momento solletica i miei istinti.

0: i vostri dialetti, il dialetto di dove ci avete la residenza praticamente, vi sto chiedendo di traslare la frase tu hai la testa fresca, va bene, siamo già stati a Bitonto, adesso andiamo invece
1: tu ti la capa fresca.
0: Cassano delle Murge.
2: A Bitonto si dice tu ti la capa fresca.
0: Al tiu mi avevi già convinto, guarda. Bellissimo, bellissimo, bellissimo.
3: Francesco, e in polinese si dice sposi la capra a capra fresca.
0: Tesoro, ciao. Va, oh ragazzi, allora vi lascio per qualche istante, datemi esattamente 120 secondi e poi torno con un articolo, uno, perché l'altro non c'è, va bene. È una novità, l'ascoltiamo subito dopo la pubblicità.
4: A Radio Puglia sono le ore 16.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino all'11 giugno, vaschetta di gelato Nutella da 230 grammi a 2,99€. Scopri di più su conad.it.
7: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide Wave? Sono indecisa, ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa. Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergo tende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
8: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
9: Ultramotor Bari e Matera, gruppo chiarito.it.
10: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
11: Io pistacchio caffè e doppia panna.
12: Per me soia naturale e doppia panna.
13: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
14: Da oltre 50 anni, l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
15: C'è un nuovo inizio che profuma di sale e musica. Genesis sta arrivando. Il 30, 31 maggio e 1 2 giugno l'Acquapark Ignazia di Capitolo Monopoli si trasforma nel tuo club a cielo aperto. Dalle 11 alle 18 lasciati trasportare dalle migliori vibrazioni indie e da un'animazione fuori dagli schemi. Con il tuo biglietto d'ingresso hai lettino, ombrellone e un drink inclusi. Attenzione però, i posti al sole sono fino a esaurimento. Scarica subito il tuo coupon sconto su acquaparkignazia.it. Genesis, tuffati nel suono.

questa storia che d'ora in avanti per ascoltare le canzoni di J-Ax, ecco perché vi dicevo uno degli articoli, è un articolo, ex articolo 31, per ascoltare le canzoni di J-Ax bisogna indossare i camperos, gli speroni e una camicia a quadroni, perché oramai J-Ax è andato totalmente sul country, country man. Questa è Radio Puglia, 6 minuti dopo le 16, ben arrivati, arriva un'altra bellissima canzone, una novità, Clara e San Giovanni, le ragazze.

Ragazze di Clara e San Giovanni, una novità. Io ero rimasto alle ragazze si lanciano ad occhi chiusi nelle avventure. Invece no, insomma, non sono i neri per caso. Invece lei è Elettra Lamborghini, bam.

0: Bambina, qui su Radio Puglia. Allora, vi sto chiedendo di traslare nel vostro dialetto tramite il 333-1665757 la frase "tu hai la testa fresca", cioè è un modo tutto nostro di dire che magari, che ne so, sei un po' leggero, superficiale. Ci sono anche altri modi di dire che hai la testa, diciamo che hai la testa per aria, no? Molti usano dire che hai la testa vuota, oppure non lo so, adesso non, oppure non hai sale in zucca probabilmente, no? Vedi? Allora, voi come dite nel vostro dialetto di dove ci avete la residenza? Mi raccomando, tu hai la testa fresca. Portatemi a Monopoli.
1: Buon pomeriggio, Lorenzo. Buon pomeriggio, Radio Puglia.
0: Ciao, amico mio.
1: O che fai fresco, o ti no, che fai contento.
0: Vedi? Contento mi piace, mi piace. Portatemi a Putignano.
2: Vito da Putignano.
0: Ciao, Vita.
2: Ti sembra capa fresco. I'm moving to the sun.

0: fretta. Vabbè, comunque fatecelo sapere, 333-1665757, come dite nella vostra lingua dialettale del vostro paese di residenza. Tu hai la testa fresca, ve l'ho anche reppato.
1: Radio Puglia.

0: ti dico la nostra lingua barese, tina propria capa fresca, e adesso te lo dico anche in egiziano, o satalana, che significa c'hai la testa fresca. Buonasera, ti dico la nostra lingua barese, tina propria capa fresca, e adesso te lo dico anche
1: in egiziano. In egiziano un po' mi fa paura, sai? Un po' mi fa sudare freddo. Satanana, non lo so. Vabbè, dai. Se ti ricordi ancora qualche sprazzo del tuo dialetto, se insomma ti vuoi ricollegare a quelle che sono le tue origini, quindi farci sapere come nel tuo dialetto della tua città, del tuo paese, paesino, si pronuncia la frase tu hai la testa fresca, fallo ora con un vocale. 333 166 5757.

0: un'altra per me.
1: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group. A San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III, 233. E-commerce su digesomotors.com.
2: Chicchirichì!
1: La festa è qui!
3: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente!
1: Da Chicchirichì trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno!
3: Chicchirichì, il Parco Divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
4: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
5: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
6: Con Acquapark Ignazia all'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.

raccomandazione, è un augurio tradizionale, diciamo così, in gergo marinaio, del tipo che tu puoi anche essere bravo quanto vuoi, ma se non incontri l'opportunità, cioè se sei talentuoso ma non incontri l'opportunità, rimani fermo lì. Cioè puoi anche avere una bellissima nave, ma se non c'è vento non ti muovi, rimani lì. Oh, vi va di fare un salto con me negli anni Ottanta? Allora attenzione, perché ci andiamo e lo facciamo come si deve, no? Un po' come in Novantology, che arriverà più tardi. Questa volta, non so se ve lo ricordate, loro erano gli Alphaville e cantavano una canzone che nell'estate del 1984 risuonava in tutti i locali, in tutti i bar, in tutti i jukebox. All'epoca c'erano ancora qualche rimasuglio di jukebox, c'era. Io lo vedevo lì, sempre questo aggeggio mostruoso dove bisogna, pieno di tasti colorato. Vabbè, dai, allora, loro sono su Radio Puglia, gli Alphaville, Big Japan.

cosa resterà degli anni 80. Innanzitutto gli A Industry con State of the Nation, e prima ancora invece c'erano gli Alphaville con Big in Japan. Differenza sostanziale tra i due gruppi, perché uno ovviamente era statunitense e l'altro invece era tedesco, però insomma canzoni che sono rimaste veramente nella storia degli anni 80. E se siamo riusciti a portarvi anche solo per un istante in quegli anni lì, a farveli ricordare, beh, io credo che Radio Puglia abbia fatto già metà del suo lavoro. Ovviamente gratis, eh? Cioè nel senso che non cacciate fuori una lira. È arrivato anche il momento degli AC/DC, You Shock Me All Night, qui, anzi, lo pronunciamo bene, You Shock Me All Night Long, qui su Radio Puglia.

0: E ricordatevi che se la vostra la vostra compagna o vostra moglie vi dice "You shock me all night long", significa che avete fatto un buon lavoro la notte, eh? La notte che avete trascorso insieme, perché significa "mi hai fatto tremare tutta la notte", ragazzi, è un complimentone. Piccolo recap. Allora, siamo pronti perché tra pochissimo continueremo ancora con qualche vocale sui dialetti. Stiamo chiedendo al 333-166-5757 di farci sapere come si dice nel vostro dialetto la frase "tu hai la testa fresca". Continuate.
1: Noi siamo Air, la tua distrazione creativa.
2: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
3: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Pista con noleggio go-kart singoli o biposto, dotata di illuminazione per turni anche in notturna. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
5: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
4: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
9: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
10: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
9: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara.it, aperto tutti i giorni.

0: corto, Galaxy, nome dell'artista lungo, Knux Tiufilus Theophilus London, qui su Radio Puglia. Allora, siamo qui a chiedervi un po' come, cosa ne pensate, ma soprattutto come riuscite a dirlo nel vostro dialetto, la frase "tu hai la testa fresca". Abbiamo un simposio in merito a questo, ecco, prego, prego.
1: Ma e ci stai senza pensier come a te, tu stai frisch, ti non l'acqua in gamba.
0: Tanti modi di dire, no? Sono praticamente, ha fatto un concentrato, si poteva anche essere più sintetici dicendo "tu hai la testa fresca", però questo ci va bene lo stesso perché è il loro modo di dire. Va bene, continuate, 333-166-5757, come si dice nel vostro dialetto la frase "tu hai la testa fresca". Bene, volevo raccontarvi, prima di andare con la canzone di Ultimo che sta per arrivare, che insomma, sapete, sui social gira il fatto che Ultimo ha chiesto, ecco, parlavamo prima di buon vento e del fatto che il talento, se non incontra l'opportunità, non riesce ad emergere, no? A venire a galla. Beh, Ultimo è sicuramente uno degli artisti italiani più bravi, con del talento, ma se non avesse incontrato sulla sua strada Fabrizio Moro, probabilmente nessuno se ne sarebbe accorto. Tutto è nato diversi anni fa, insomma più di 13 anni fa, quando appunto Ultimo ha scritto una lettera, non chiedendo delle raccomandazioni, ma proprio di pugno a Fabrizio Moro, dicendogli che "sono un ragazzo che abita nel tuo stesso quartiere, scrivo canzoni usando solamente il pianoforte e vorrei tanto poterti incontrare". Di lì poi chiaramente tutto è nato, perché Fabrizio Moro lo ha incontrato e l'artista Fabrizio Moro sarà l'unico artista che sarà ospite di fronte a 250.000 spettatori a Tor Vergata sul palco. Sarà appunto, come dicevo, l'unico ospite della serata, chiudendo questo cerchio per il maxi concerto di Ultimo a Tor Vergata tantissimi anni dopo, quindi abbiamo detto circa 13 anni fa, ma secondo me anche di più. Ed è veramente un cerchio che si chiude, perché Fabrizio Moro ha aiutato Ultimo e adesso tutti e due su un palco. Ovviamente lui farà l'apertura del concerto, ma poi il concerto lo farà Ultimo. Ed è proprio lui che ascoltiamo con Romantica su Radio Puglia.

0: Vado ad ascoltare i vostri vocali perché vi sto chiedendo di traslare nel vostro dialetto la frase tu hai la testa fresca, e tra pochissimo, dopo la pubblicità, ne ascolteremo altri divertentissimi. Storie brevi, Tananai e Annalisa, e al rientro, attenzione, con una canzone scritta da Riccardo Cocciante, ma la canta, vabbè, lo dico dopo.
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap? È ora di cambiare musica.
3: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2020.

0: La nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.
1: C'è un nuovo inizio che profuma di sale e musica. Genesis sta arrivando. Il 30, 31 maggio e 1 2 giugno l'Acquapark Ignazia di Capitolo Monopoli si trasforma nel tuo club a cielo aperto. Dalle 11 alle 18 lasciati trasportare dalle migliori vibrazioni indie e da un'animazione fuori dagli schemi. Con il tuo biglietto d'ingresso hai lettino, ombrellone e un drink inclusi. Attenzione però, i posti al sole sono fino a esaurimento. Scarica subito il tuo coupon sconto su acquaparkignazia.it. Genesis, tuffati nel suono.
2: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiama lo 080 23 78 500.
3: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
4: Io pistacchio caffè e doppia panna.
5: Per me soia naturale e doppia panna.
6: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
7: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bar Tele Bari. Bar Tele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bar Tele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
8: Su Radio Puglia, solo grande musica.

0: Erroneamente questo grande successo è stato attribuito anche come, voglio dire, capolavoro, ma soprattutto come scrittura a Rino Gaetano. In realtà non è così, perché il pezzo è stato poi scritto realmente nel 1978 da Riccardo Cocciante e Marco Luberti. Poi ovviamente, come ben possiamo immaginare, Rino Gaetano lo ha, diciamo, gli ha dato questa anima rock e lo ha anche sporcato con la sua voce graffiante, sporcato nel senso buono del termine, con la sua voce graffiante. Beh, ricordiamo sempre Rino Gaetano. Dunque, ci siamo, ancora altri due messaggi vocali con la frase in dialetto: tu hai la testa fresca. Andiamo a Modugno.
1: Voglio tutti una capa fresca. Voglio.
0: Voglio a me. Mentre Ceglie me sapica, portatemi a Ceglie.
2: Buon pomeriggio Radio Puglia, noi a Ceglie me sapica, provincia di Brindisi, diciamo c'è capa fresca tiene.
0: Bella. Beh, avete visto, insomma, tanti

0: che si possa annoverare tra i pochissimi casi, almeno in Italia, di un artista o un cantante che abbia partecipato a due talent di seguito a distanza di un anno. Lui è Lorenzo Salvetti, la canzone Dimmela Tu, lui ha già partecipato a X Factor nel 2024, arrivò quarto, invece poi ha partecipato a Amici di Maria De Filippi e lì è, ovviamente, ha vinto. Marrakesh, niente canzoni d'amore, qui su Radio Puglia, la canzone che, anzi la musica, che più vi piace.
1: Sono quello che ti uccide e poi piange per te, ma anche l'unico che ti legge il pensiero. Fottevo, non nego,

0: Com'è romantica la pioggia?
1: Eh no, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
2: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
3: Tecnoresine. Impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
4: www.tecnoresinesrl.it.
5: BMW X2. Stile e sportività. Tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
6: Ultramotor Bari e Matera. Gruppo Chiarito.it.
7: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
8: Dal 5 al 7 giugno 2026 a Turi torna la sagra della ciliegia ferrovia. 3 giorni per un programma ricco di appuntamenti tra musica, arte, gusto e tradizione, stand enogastronomici, mostre, concorsi per le vie del centro storico di Turi. Dal 5 al 7 giugno vivi la 34esima edizione della sagra della ciliegia ferrovia. Programma completo su sagraciliegiaferrovia.it. Media partner Radio Puglia. Domenica sera 7 giugno ore 21 in piazza Aldo Moro a Turi, Celebration Disco Band. La migliore disco music, anni 70-80.
9: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
10: Questa notte, tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.
11: La tua scossa di energia è Radio Puglia.

0: Se siete arrivati solo adesso, questo programma che state ascoltando si chiama Pomeriggio Ner, l'ha detto alle condutture o il conducente, fate voi. Sono io, mi chiamo Ronzo Giglio, sarò con voi fino alle 18. Dopodiché arriverà Ranking Song di Danny, le canzoni più belle, più ascoltate soprattutto, no? Più cercate da voi qui su Radio Puglia e le ascolterete proprio all'interno di una classifica della Ranking Song, la top 20 delle canzoni più belle. Più votate da voi. Allora, se non l'avete capito, all'interno di questo programma ve le suoniamo noi. Le canzoni, che è un po' quello che accadeva in una vecchia pubblicità, no, di una liquirizia, che diceva io ce l'ho profumato, c'era il doppio senso, l'alito, che hai capito, no? Vabbè, allora, amici, voglio anche darvi un annuncio di lavoro, quindi se siete disposti ad andare via dal vostro paese, dal vostro paesino, dall'Italia, c'è un annuncio di lavoro, non vi daranno molti soldi, ve lo dico, però dai, io ve lo comunico. L'annuncio ha subito attirato l'attenzione di migliaia di persone, perché lo stipendio è da circa 70.000 euro l'anno, quindi che vuoi che siano circa 5.800 euro mensili, quasi 6.000, per occuparsi di un cane, no, di una facoltosa famiglia inglese. In Inghilterra, bisogna andare in Inghilterra nel cuore del Surrey per più di, diciamo, per più tempo, no? E poi ci sarà anche un alloggio incluso e una dépendance privata nella tenuta di questi signori. Sì, perché oltre allo stipendio, la persona selezionata avrebbe a disposizione una casa indipendente completamente gratuita. Un'offerta che sembra irreale, ragazzi, è vero, ma che esiste davvero ed è stata diffusa da un'agenzia londinese. Il ruolo però va ben oltre il classico dog sitter, la famiglia cerca qualcuno di fidato che si occupi della routine quotidiana dell'animale, monitorando chiaramente oltre che l'alimentazione, le passeggiate, la salute, le visite dal veterinario. E poi quando i proprietari non sono presenti in casa, inoltre sarà necessario tenere sotto controllo chiaramente anche la proprietà tutta, la tenuta, gestire alcune attività, diciamo, bisogna guardare la casa, no? Tra le qualità richieste spiccano discrezione assoluta, quindi se ce l'avete la discrezione, me la faccio venire per 70.000 euro all'anno, disponibilità a lavorare full time dal giovedì alla domenica e una vera passione per gli animali, ok? Quindi se avete tutte queste caratteristiche, l'annuncio è sui social. Mi assento un attimo, vado a dare la mia disponibilità, arrivo.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Ciao Ada, come va?
3: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Manca solo un mese! Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
2: Ma perché non vai da Roberto Bellino? A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre e la mia testimone sono riuscite a soddisfare le loro esigenze grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
3: Stupendo!
4: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 3972 155 83.
5: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo. C'è da rifare il tetto, ma anche il riscaldamento.
6: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
7: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte, 339 68 20 477. Seguici sui social.
8: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu.

0: il materasso che vuoi tu.
1: Attività commerciale di abbigliamento e intimo cerca personale per le sedi di Putignano e Gioia del Colle. Contatta subito il 348 73 57 019. Ripeto, 348 73 57 019. O invia il curriculum a morovalle2@vestor.it.

0: Aria, Oronzo, arrivo.
1: E che cos'è l'ora d'aria? Sei carcerato? No, no.
0: No.
1: L'ora d'aria, signori,
0: non
1: e Danny.
0: Non lo sapevo dell'ora d'aria.
1: Non lo sapevo. Un'ora d'aria, va a prendere un po' d'aria, Danny, perché poi torna con la ranking song.
0: Sì, arrivo, vado via.

Mamma Mia, alla quale probabilmente deve tanto. Che bello, insomma, la mamma è sempre la mamma, ragazzi, anche per un artista, quando viene seguito ovunque, gli si stira le camicie, gli si cucina, insomma. Va bene, allora, e che c'è voi, voglio dire, no, anche voi, perché non rispondete a questo annuncio? Cioè, voglio dire, potete anche voi andare per 70

studio. Ma come si permettono, insomma, pagare 70.000 euro un italiano che porta il cane fuori a raccogliere la cacca? Ma io ci andrei anche per 50. Ma io ci andrei anche per 40. Ma secondo me qualcuno mi messaggia e mi dice: guarda, a 35 chiudiamo, vengo io. 70.000 euro in Inghilterra per portare il cane a spasso, vabbè. Salmo, Colapesce, Mace, 25 minuti dopo le 17 qui su Radio Puglia. Stiamo, diciamo così, chiacchierando di questo fatto che è accaduto, sta accadendo in Inghilterra. E come ben sapete, attraverso il nostro numero di WhatsApp 333 166

5-7 potete chiederci di tutto, che ne so, anche di tirarvi il bucato, andarvi a fare la spesa, che ne so, dare una ramazzata per terra, come ha fatto anche il nostro amico da... come si chiama il nostro amico? Gaetano dice praticamente questo, dice: Buonasera, potete leggere questo messaggio in diretta riferito a un mio collega di lavoro che lavoriamo insieme ad un ristorante a Marina di Leporano, provincia di Taranto, e dire che le polpette si fanno piccole e non devono essere polpettoni. Grazie mille. Fatto. Cioè, non è che ci abbia capito. Le polpette possono essere piccole, grandi, però immagino che voi abbiate un calibro.

Maria di Gaetano, che ci scrive da Marina di Leporano in provincia di Taranto e lavora in un locale che si chiama Villa Bonfrate. Ciao ragazzi di Villa Bonfrate. Quindi ribadisce al suo collega che le polpette vanno fatte di un certo calibro, se no diventano polpettoni. Io pensavo che tu, che ne so, magari dicessi le polpette vanno fatte tonde e non cubiche e quadrate, no? E invece no, è proprio un qualcosa che riguarda il calibro. Beh, no, è giusto, poi bisogna vedere anche dove le inserite ste polpette, perché se sono di minuscola dimensione probabilmente, che ne so, vanno a finire in un timballo o vanno a finire direttamente nella pancia del consumatore, perché sono polpette che poi si servono così, no? Tipo street food fighter, stavo per dire street food, no? E invece no, abbiamo capito. Mi fermo per 120 secondi, occhio perché ritorno con una novità, Anzi no, la novità la manderemo dopo. Ritorno con bella musica, rimanete lì con me.

0: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap? È ora di cambiare musica.
1: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2026. Smartphone, TV, grandi e piccoli elettrodomestici dei migliori brand. Con sconti, sconti,

0: pensiamo a tutto noi.
1: Euronics Riuzzi, la nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.
2: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz. Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari. E il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
3: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa.
2: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. Dentista albania.it 393 45 81 472.
4: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
5: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
6: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
7: Alza il volume e spicca il volo
8: con Radio Puglia.
7: Con Radio Puglia.
9: Listen.

0: Di pomeriggio Ner, buonasera, io mi chiamo Ronzo Giglio, fino alle 18 sono con voi e voglio anche raccontarvi una storia bellissima che è quella che riguarda il Novantology, cioè i brani più iconici degli anni 90 che ci aspettano tra una decina di minuti. Partirà questa rubrica, quindi cominciate a preparare i vostri pantaloni a zampa di elefante, tutto ciò che vi ricorda gli anni 90, poster vari, perché tra una decina di minuti partiamo. Subito invece il meteo.
1: Radio Puglia, meteo.
2: Saluto e ben ritrovati a tutti gli ascoltatori di Radio Puglia da Emma Parigi di Trebimeteo. La situazione meteo resta analoga anche nelle prossime ore e nella giornata di domani sulle regioni di sud-est grazie ad una pressione atmosferica alta sul territorio. Il tempo si mantiene asciutto con estesi rasserenamenti, un clima caldo estivo in accentuazione nella giornata di domani grazie all'attenuazione della ventilazione da nord. Le temperature diurne domani in diverse località saranno prossime ai 29-30 gradi, ad esempio sul Foggiano. Dettagli ed approfondimenti maggiori vi attendono sulla nostra nuova app 3B Meteo.

0: chiama così, Poesia è la nuova di Sal Da Vinci. Ma non sappiamo invece come si chiama il collega di Gaetano da Leporano che ci ha riscritto dicendoci che il suo collega ha dato una motivazione al fatto che lui faccia le polpette un po' più grandi di quelle che insomma vengono richieste proprio in questo ristorante, cioè di modesta dimensione. Le fa più grandi perché lui vuole sbrigarsi prima e credo che... Che ne so, magari è giusto, boh, non lo so.
1: Come capire la consistenza giusta per avere polpette morbide che non si rompono in cottura? Allora, le approfitto polpette. Che sto facendo polpette
0: come si fanno
1: al limone di Nobiango, la ricetta la trovo asciutto. Se fosse troppo liquido e quindi mentre formiamo
0: la polpetta si sfalda
1: al palmo della mano, secco, pane grattugiato o formaggio grattugiato.
0: Vabbè, troppo lunga la spiegazione, questo è un tutorial su come montare le polpette. Gaeta, come si chiama il tuo amico che fa le polpette grosse?

0: Tutti i grandi artisti, almeno quelli italiani, stanno sempre a far domande, che ne so, i The Colors, tu con chi fai l'amore? Noemi, invece, questo è il suo nuovo singolo, ci fa questa domanda, tu cosa fai questa sera? Sono tutte domande, che ne so, magari un po' intime, che ne so, io non voglio dirti che cosa faccio questa sera. Si chiama così, tu cosa fai questa sera? Noemi e Vito Salamanca qui su Radio Puglia. Salutiamo anche Lorenzo, si chiama Lorenzo, il collega di Gaetano da Leporano, che fa le polpette troppo grandi. Insomma, sti polpette, voglio come facite.
1: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Pista con noleggio go-kart, singoli o biposto, dotata di illuminazione per turni anche in notturna. Noleggia i kart 270, più veloci, performanti e sicuri, per turni a tempo, o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
2: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
3: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
4: Ultramotor Bari e Matera, gruppo chiarito.it.
5: Chicchirichì! La festa è qui!
6: Sì! Al parco giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente.
7: Da Chicchirichì trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno.
6: Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo traversa via Lenti, vicino al bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
8: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.

in cui ripercorriamo i brani più iconici degli anni 90, quelli che ci hanno fatto ballare, e se riusciamo naturalmente a portarvi anche per qualche istante in quegli anni lì, a noi fa veramente piacere. Loro sono i Daft Punk, Around the World, letteralmente in tutto il mondo. Sono stati un gruppo musicale francese di musica elettronica formatosi a Parigi nel 1993. Il nome del duo deriva da una recensione del primo lavoro, diciamo così, di gruppo in cui militavano e si chiamavano in un altro nome, si chiamavano i Darlin. Pensate un po', la prima recensione apparsa sulla rivista britannica Melody Maker, in cui vengono definiti un gruppetto di stupidi teppisti, per l'appunto Daft Punk Trash. Ritenuto uno degli esempi più significativi nell'ambito della musica elettronica, sia per quanto riguarda naturalmente il volume di vendite, sia per l'enorme responso di critica. Pensate un po', nel 2015 il Rolling Stones, una nota rivista musicale, li ha classificati al 12° posto tra i duo musicali di sempre. E da Around the World e Daft Punk passiamo ad un altro grande successo. Beh, ovviamente siamo nel 2000, ma comunque ci ricorda tantissimo gli anni 90, perché comunque insomma era proprio lì, cioè allo scadere. Mojo Mojo, lui si è infilato negli anni 90. Appunto, si chiama Mojo, è la canzone che vi sto facendo ascoltare. Invece ha un altro titolo, si chiama Lady, qui su Radio Puglia.

Eurodance francese, formato da Romain Trochard e da Yann Destagnol. I due si sono incontrati nel 1998 e arrivarono subito al progetto Mojo. Hanno cominciato a registrare e a produrre la loro prima canzone, che è proprio questa qui, Lady, che ha riscosso un ottimo successo in tutta Europa nel 2000, raggiungendo i primi posti in numerosi paesi, ragazzi, tra cui il Regno Unito, ed è poi ovviamente diventato anche di questi uno di questi tormentoni estivi che conosciamo tutti. Ma adesso ripiombiamo invece negli anni 90, siamo nel 1993 e c'erano i Bliss Team. All'interno di questo gruppo c'era anche Rondone, che faceva parte di un altro gruppo che poi naturalmente vi racconto tra pochissimo. No, insieme, collega di Gabri Ponte. E è venuto in mente di creare questa People Have the Power, che è un rifacimento di una cantante statunitense, Patti Smith, ma questo è il brano che abbiamo ballato tutti invece.

Letteralmente le persone hanno il potere, oppure il popolo ha il potere. Una canzone dei Blitz Team, all'interno dei quali c'era anche, oltre a Roberto Molinaro, DJ, c'era anche Gianfranco Rondone, che detta così magari qualcuno può sembrare, ma chi è? Naturalmente era l'omino pelato degli AFL 65, non so se ve li ricordate, insieme a Gabri Ponte, Dabadi, Dabada, Blu, Blu, Dabadi, Dabada. Per un attimo fuori da questo progetto, quello degli AFL 65, nel 1992 c'erano i Blitz Team, dei quali lui faceva parte. E questo è un rifacimento di una canzone di una grande artista, una poetessa statunitense, Patti Smith, che ha cantato anche lei, che ha cantato anche lei. Bene ragazzi, è arrivato il momento dei saluti, grazie per essere stati con me su Radio Puglia con Pomeriggio Ner, vi ringrazio. Voglio fare dei saluti, saluto anche Lorenzo che ci ha inviato da Marina di Leporano una foto delle polpette, beh sono giuste, sono giuste. Dai, oh ragazzi, buona serata a tutti, ciao.

0: per me.
1: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa, ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa. Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergo tende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
2: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
3: Io pistacchio caffè e doppia panna.
4: Per me soia naturale e doppia panna.
5: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
6: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
7: La primavera è il momento perfetto per festeggiare. Vieni a scoprire la nostra villa, dove la bellezza dei giardini in fiore crea l'atmosfera ideale per ogni tipo di evento. Villa Maria Ricevimenti, a Castellana Grotte.
8: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
9: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
10: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
11: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo, per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
9: perché se non deghi, non ci credi.
12: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
13: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa, al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano, pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

0: Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16 e il lunedì alle 18.
1: Eh sì, arriva, arriva, dopo la pubblicità. Un po' in ritardo, sì. E mi ero fermato un attimo con gli amici. Mi hanno impelagato, mi hanno fatto fare un giro di carte e è andato via il tempo, ho fatto ritardo.
2: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino all'11 giugno, frollini mulino bianco vari tipi da un chilo a 2,56 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo. C'è da rifare il tetto, manca il riscaldamento.
6: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
7: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte, 339 68 20 477. Seguici sui social.
8: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellana Grotte e sui social Angel Cell.
9: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
10: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricci, frutti di mare, antipasti, primi e secondi piatti. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
11: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.

canzoni da sentire. Sì, perché abbiamo sentito le prime due della classifica. Eh sì, iniziamo così, la classifica di Radio Puglia, la Ranking Song. Iniziamo ascoltando anche la terza posizione.

questa canzone ha una settimana di vita, eppure va forte, molto chiesta dai nostri amici e amiche di Radio Puglia. Continuiamo con la quinta posizione. Prima abbiamo

0: ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap? È ora di cambiare musica.
1: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2026. Smartphone, TV, grandi e piccoli elettrodomestici dei migliori brand. Con sconti, sconti, sconti al miglior prezzo.
0: Sì, ma portarli a casa è un problema.
1: Nessun problema. Da noi la consegna è speciale. Con soli 30 euro avrai consegna, installazione professionale e ritiro del tuo usato. Pensiamo a tutto noi.
0: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.
2: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Albagiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
3: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
2: Ristorante Albagiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Albachiara.it, aperto tutti i giorni.
4: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
5: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
6: Chicchirichì! La festa è qui!
7: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente.
8: Da Chicchirichì trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno.
7: Chicchirichì, il Parco Divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.

0: prima invece i PTN. Chi sono? Li conoscete i PTN? Come o no? No, avvicinatevi, datemi una risposta, I PTN
1: sono i pinguini tattici nucleari.
0: I pinguini tattici! Oh, benissimo. Abbiamo ascoltato prima Sorry, scusa lo sviento. Abbiamo degli amici e amiche di Putignano. Fatevi sentire un urlo. Applauso. Ci sono. Provate a immaginare quanti sono sulla base di questo applauso. Secondo te quanti sono? Scrivicelo al 333 166 5757, numero WhatsApp di Radio Puglia. Adesso ascoltiamo un'altra canzone attualissima che è così, sta scritto, cioè sul computer, sei la più bella del mondo di Raf, ma ragazzi è vecchia, non è che c'è qualche errore. Ah, ho capito, è uno scherzo. Mannaggia, già sento un canale, cioè nel senso da un padiglione della cuffia. Ce la faremo anche oggi, dai. Allora, all'ottava non c'è sei la più bella del mondo di Raf, ma di, indovinate, di fatevi sentire, avvicinatevi, provate, indovinate, dai, vai, di sei la più bella del mondo, una canzone attuale di che è al numero 8 di Radio Puglia, un cantante, prova.
1: Rocco Hunt.
0: Rocco Hunt?

0: Ragazze, cosa state ascoltando adesso? Vediamo un po' se gli ospiti che sono in studio sono pronti, preparati, informati sui programmi nuovi di Radio Puglia, come questo che state ascoltando adesso. Si chiama?
1: Ultimo!
0: Uno! Allora, il nome della classifica di Radio Puglia. È difficile? Venga signora, venghino! Ranking Song, nella Ranking Song ascoltiamo anche il numero 9 occupato da...
1: Ultimo!
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: spiego. Non conoscete, siccome non conoscete questo programma, la classifica di Radio Puglia, vi spiego io un po' quando va in onda, perché vi sta piacendo, vero? O no?
1: Sì.
0: Sì, oh. È una classifica che dura un'ora. Va in onda il venerdì, la sera, alle 6. Oh. Poi, questa diretta qui, che è del venerdì, va in onda anche il sabato e la domenica alle 4. Oi? Dopo teniamo, mi fa spiegare che allora, e 4. Sabato e domenica. Uno dai. E sia, a se, e sia, eh? Chiaro?
1: Dai.
0: Fatta la lezione, adesso dobbiamo fare pure la presentazione. Oh! Di un disco che va molto forte, però si trova nella posizione numero 10. Beh, è come se avesse un numero 10 dietro la maglia della squadra, no? La squadra dei cantanti numero 10, importante, no? Beh, però non si trova al primo posto della classifica, perché questa è una classifica, la classifica sai che cos'è? C'è un ragazzo che vuole venire a dire la sua. Significato di classifica. Però... ti puoi avvicinare, se ce la fa con le rotelle se vuoi. No, cioè stava seduto sulle.
2: Allora, significa dal primo al decimo posto. Cioè, okay. I primi tre, okay, sono i migliori.
0: Ma noi adesso siamo alla decima posizione. Solo che la ranking song non sono 10. Non è una top 10, una top 20. Sono 20. 20. Allora, no, dopo la 10, che ascolteremo fra pochissimo, ascolteremo altre 9, no, più 9, 19, più di altre 10. 10 più 10, ok. Per arrivare alla ventesima. Noi al contrario stiamo andando in onda, hai capito? Non stiamo facendo la classifica dalla ventesima alla prima. Stiamo andando a salire con i numeri, dall'1 al 10, a 20. È giusto?
2: Giusto.
0: E questa è la classifica al contrario e si chiama Ranking Song.
2: Ranking Song.

0: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
1: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
2: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
0: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
4: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
5: Io pistacchio caffè e doppia panna.
6: Per me soia naturale e doppia panna.
7: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
8: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
9: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiama lo 080 23 78 500.
10: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
11: C'è un nuovo inizio che profuma di sale e musica. Genesis sta arrivando. Il 30, 31 maggio e 1 2 giugno l'Acquapark Ignazia di Capitolo Monopoli si trasforma nel tuo club a cielo aperto. Dalle 11 alle 18 lasciati trasportare dalle migliori vibrazioni indie e da un'animazione fuori dagli schemi. Con il tuo biglietto d'ingresso hai lettino, ombrellone e un drink inclusi. Attenzione però, i posti al sole sono fino a esaurimento. Scarica subito il tuo coupon sconto su acquaparkignazia.it. Genesis, tuffati nel suono.

0: mentre siamo al giro di boa della ranking song, c'è adesso da ascoltare l'undicesima posizione. Però questa posizione ce la presenta un'amica. Lei si chiama Martina ed è molto ma molto brava a fare la speaker. Sentiamo, allora, all'undicesimo posto cosa ascoltiamo?
1: Serena Brancale, Levante e Delia al mio paese.
0: Sì! Va bene, ottimo, direi più che ottimo.

0: questa canzone?
1: Sì.
0: A me no, però va bene lo stesso, dai. Se non fossimo diversi non staremmo qui. Allora, adesso la nostra Tania ci presenta la 12ª posizione, una canzone straniera, inglese. Perciò bisogna essere bravi a pronunciarlo. Sentiamo.
1: Allora, la 12ª posizione, sì, abbiamo Harry Styles con American Girls.
0: Anche lei, più che ottimo.

durante la primavera 2026, va forte anche questa di Harry Styles, American Girls, mentre passiamo anche ad un altro cantante, chi è? Achille Lauro, Comuni Immortali.

0: Allora, adesso la presentiamo in putignanese.
1: Allora,
0: pensato? Come si dice? Ok. È di Elettra Lamborghini. Adesso il titolo verrà tradotto in dialetto.
1: Allora, è un po' difficile, ci proviamo. Bambina si dice pitch pitchnen. No. Oppure
0: pitch pitchen.
1: Pitch pitchen. Vabbè, ci sono molti modi per dirlo in Puglia, quindi okay, per questo
0: okay,
1: abbiamo allora, diverse sfumature.
0: Un'altra sfumatura, ci piace. Potessa.
1: Vediamo. E non lo so, pcnin.
0: Amenen. E quindi bambina. Amen.
1: È
0: Amen. Amen. È nata la cosa.

0: Buonasera.
1: Oh, buonasera a te, che ti chiami?
0: Antonio.
1: Si è presentato, è Antonio di
0: Putignano.
1: Cosa facciamo a Putignano a quest'ora? Noi giochiamo a carte, che facciamo quando non lavoriamo?
0: Usciamo. Andiamo al bar.
1: Oh,
0: ci facciamo l'aperitivo.
1: Perché non salutiamo il barman di fiducia?
0: Il bar dove?

0: Tu volevi capire come sentirti in radio. Tu volere capire come sentirti, sì, in radio. Adesso ti senti in radio?
1: Sì, mi sento.
0: Perché cosa abbiamo?

0: Questi ragazzi, ragazze, qua allo studio, chi vi ha portato?
1: Io.
0: State ascoltando delle chiacchiere mentre si presenta la classifica che si chiama la Marocurtà?
1: Ranking Song.
0: Bene, la Ranking Song in onda ogni venerdì alle
1: 4.
0: Alle 4 va la replica, il sabato e la domenica va alle 4. Ti sentirai domani alle 4? Hai capito? Allora, dicevamo, invece il venerdì quando va in onda, metti la cuffia, metti che ti senti. A che ora va il venerdì? Oggi è? Che cos'è?
1: Venerdì.
0: A che ora va in onda? Inizia?
1: A che ora? Alle 18.
0: Alle 18! Molto bene, abbiamo sentito prima Volevo capire di Madame E. Il tuo rapper preferito? Marrakesh. Dunque, dobbiamo sentire la sedicesima. Sai qual è?
1: No.
0: Ecco, te lo dico io. Solo dopo una manciata di
1: secondi.
0: Questo lo sai, eh?

0: per me.
1: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
2: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap? È ora di cambiare musica!
3: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2026. Smartphone, TV, grandi e piccoli elettrodomestici dei migliori brand. Con sconti, sconti,

0: Pensiamo a tutto noi.
1: Euronics Viuzzi, la nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.
2: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa, ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa.
3: Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergotende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.

0: d'oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.

0: ventiduesima. Ma dove avete mai sentito una classifica che inizia dal primo posto per arrivare all'ultimo, che è la ventesima, della Ranking Song? Adesso arriva una canzone che piace tanto al nostro amico che è dietro a noi, io mi giro, si chiama Antonio. Di la verità, che ti piacciono i rapper?
1: Sì.
0: E allora vi spiego, vi descrivo come è vestito un ragazzo che ama il rap. Adesso vi spiego, vi descrivo un po' tutto. Ha delle scarpe, no? Poi ha dei pantaloni e ha anche una camicia. E ascolta il rap. Attenzione, ha anche una giacca. Quindi ha un abito di cavalli. Quanti? E poi c'è la scarpa che luccica, vero? La scarpa che luccica, sì. A punta. Beh, vestito da cerimonia. E a lui... La puluzzata, vieni più vicino. Allora, la cravatta però è bellissima. La cravatta è bellissima. Direi che è un profilo di chi ascolta molto rap, molto hip hop. lo so, anche quelli con la giacca, la cravatta ascoltano Kid Yugi, Amelie.
2: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno. Da

0: quando fratello e sorella che vanno via, cioè tra loro sono fratello e sorella, e poi c'è la mamma. E allora siamo rimasti in quanti adesso?
1: In tre.
0: In tre. Oh. Tre, cioè tu, io
1: e Gianfranco.
0: Gianfranco, che
1: Gianfranco
0: non
1: Casulli, biscotto.
0: Biscotto. Un urlo, vogliamo sentire un urlo.
1: Beh. Ah!
0: Non si è fatto male.

Un altro urlo, Fisca! Okay. Un urlo!

0: finire la classifica. Questa che è in sottofondo, che numero ha? Che numero è? Questa è la... Ho perso anche io il conto, non ce ne frega più niente della classifica. Allora vai.
1: Infatti,
0: perché noi vestiti con cappello da rapper, occhiali da sole, dentro nello studio 1 di Radio Puglia, giacca di pelle, la collana com'è? Diciamolo!
2: Di oro!
0: Di oro! Vieni qua! Fammela toccare questa collana! Ma sì, toglitela dalla collana! Sì, toglitela, sì, da lì! Dammi argento e oro in mano, ma per piacere, ma voglio sentire com'è al tatto. Posso provarla la collana?
2: Sì, la puoi provare.
0: Eh?
2: Sì, la puoi provare.

0: bracciale, non è un bracciale, è la collana. Quindi avevo detto bene io. Ma fammela indossare, dai, fammela indossare, dai, ti prego, voglio vedermi come sono. È di oro, sicuro?
1: Al 100%.

0: C'è sole qua,
1: eh? Sì, dentro un po', e fuori ce n'è molto.
0: Ma tu indossi gli occhiali da sole perché non c'è il sole, e quindi si chiama occhiali da sole perché vuoi il sole.
1: Vuoi... È tutto un controverso.
0: Sì, è tutto al contrario, come la classifica di oggi, di questa puntata. Venerdì! Che data?
1: 30.
0: 30 maggio!

0: siete sabato alle... alle 4. La domenica alle 4. Venga, biscotto, capisci che da te
1: è bello biscotto, ogni tanto capisci,
0: ogni tanto si capisce, dai. Poi va anche lunedì questa classifica in replica alle alle 6, come il venerdì, la Ranking Song.
2: Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato.

0: possiamo andare via fra pochissimo, però prima dobbiamo fare il riepilogo, dobbiamo leggere tutte le 20 posizioni, da quali cantanti sono occupati, magari aggiungiamo anche il titolo della canzone, oltre al nome dell'artista. Che dici, partendo dalla ventesima, cioè quella che abbiamo ascoltato adesso, che è di un DJ francese, Ujau, ok? Poi abbiamo la diciannovesima, qua leggi qua?
1: Lady Gaga,
0: Runaway. Poi abbiamo diciottesima,
1: Kid Yugi,
0: Amelie. Francesco Gabbani, 17ª, Summer Funk. 16ª, Clara San Giovanni, Le Ragazze. 15ª posizione,
1: Marra Maquer.
0: Ok, volevo capire il titolo. La 14ª, Elettra Lamborghini. Quale?
1: Bambina.
0: Andiamo avanti. Ce la faremo. Achille Laureo, Comuni Immortali. 12ª, Harry Styles, American Girls. 11ª, Serena Brancale, Delia. E un altro che non ricordo. Chi sta? Qua? Titolo? No, Levante, l'altro cantante. Il titolo è Al mio paese. Wow, ce la faremo. 10ª posizione, Ermal Meta, Calma Metafisica. 9ª, ultimo con Romantica. 8ª, Rocco Hunt, sei la più bella. Irama, Cabana al 7º posto. 6º posto, PTN, Sorry Scusa, Lo Siento. 5º, Fuminacci, Maledetto Me. 4º, Giovanotti, Alfa, Buon Vento. 3º, Samurai J con... Alza il tono della voce.
1: Ossessione.
0: 2º, Joliet. E Shiva con Bad. E al 1º posto si riconferma, dopo 2 settimane, La testa gira di Fred De Palma, Anitta. E chi più ne ha più
1: ne metta.
0: Oh, oh, grazie per essere venuti qua.
1: Grazie.
0: Ci rivediamo quando sarà, quando vi sentite meglio. Passate da noi, non quando vi sentite male, perché non vogliamo sentire le lagne qua, va bene?
1: No.
0: Con una buona predisposizione umorale, se possibile, grazie. Ragazze, un bacio, un abbraccio, un saluto, prego, alza il tono della voce per piacere. Ah, una foto, avevo capito, un saluto.
1: Anche un saluto.
0: Contemporaneamente, mamma mia, vai. Ce la facciamo.
1: Allora, vorrei fare un saluto all'amministrazione Vinella e soprattutto...
0: Vabbè,
1: al mio fratello l'assessore Marco Certini.
0: Va bene, siccome è fratello... Ho capito, alla fine siete venuti qua per far propaganda.
1: Mi sono trovato e salutato.
0: Buona serata.
2: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
3: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
2: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
3: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
2: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri

0: Al 7 giugno vivi la 34esima edizione della Sagra della Ciliegia Ferrovia. Programma completo su sagraciliegiaferrovia.it. Ogni sera a partire dalle 18.30 c'è Rion Air in piazza Orlandi a Turi, con animazione per bambini, adulti e collegamenti in diretta con Radio Puglia.
1: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari. E il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
2: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa. Preventivi gratuiti in 24 ore.
1: Lela Consulting, risparmia in Albania. Sorridi in Italia, via Giuseppe Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
3: Ti svegli col mal di schiena e se fa...

0: pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
1: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.

0: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
1: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
2: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
1: Ah, impossibile.
2: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
3: La primavera è il momento perfetto per festeggiare. Vieni a scoprire la nostra villa, dove la bellezza dei giardini in fiore crea l'atmosfera ideale per ogni tipo di evento. Villa Maria Ricevimenti, a Castellana Grotte.
4: Con Acquapark Ignazi all'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia! I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparchegnazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
5: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo. C'è da rifare il tetto, ma anche il riscaldamento.
6: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
7: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
8: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
9: Ultramotor Bari e Matera. Gruppo Chiarito.it.

0: cioccolata.
1: C'è un nuovo inizio che profuma di sale e musica. Genesis sta arrivando. Il 30, 31 maggio e 1 2 giugno l'Acquapark Ignazia di Capitolo Monopoli si trasforma nel tuo club a cielo aperto. Dalle 11 alle 18 lasciati trasportare dalle migliori vibrazioni indie e da un'animazione fuori dagli schemi. Con il tuo biglietto d'ingresso hai lettino, ombrellone e un drink inclusi. Attenzione però, i posti al sole sono fino a esaurimento. Scarica subito il tuo coupon sconto su acquaparkignazia.it. Genesis, tuffati nel suono.
2: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell, la linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti, per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell, potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click, a Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.
3: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
4: Io pistacchio caffè e doppia panna.
5: Per me soia naturale e doppia panna.
6: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
7: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
8: Com'è romantica la pioggia?
9: Eh no, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
10: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetroresina pedonabile.
11: Tecnoresine. Impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
12: www.tecnoresinesrl.it.
13: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.

0: per me.
1: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
7: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
8: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
9: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Pista con noleggio go-kart, singoli o biposto, dotata di illuminazione per turni anche in notturna. Noleggia i kart 270, più veloci, performanti e sicuri, per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.

0: A Radio Puglia sono le ore 20 e 4 minuti.
1: Radio Puglia News.
2: Buonasera da Daniela Ubaldi. Incidente tra un'auto e uno scuolabus a Mazara del Vallo nel Trapanese. Il bilancio è di oltre 17 feriti, tra cui una decina di bambini, due in gravi condizioni. Coinvolti anche due docenti, due assistenti a bordo e il conducente dell'autovettura. L'auto coinvolta procedeva senza assicurazione a forte velocità e non si è fermata allo stop, la denuncia del sindaco. A bordo una coppia con cinque bambini e la mamma incinta. Il conducente è stato sottoposto ad alcol test. Secondo alcune fonti sarebbe privo di patente. La guerra in Ucraina, si inaspriscono nuovamente le tensioni tra la NATO e Mosca dopo il caso del drone che la scorsa notte ha colpito un edificio in Romania. Dura la reazione dell'Alleanza Atlantica e dell'Unione Europea. Intanto Putin si dice pronto ad avviare un'indagine obiettiva. Alessio Galea.
3: Ha provocato due feriti e un incendio il drone precipitato nella notte su un edificio residenziale nella città rumena di Galați. Intollerabile escalation tuona a Bucarest, che in segno di protesta ha espulso il console russo dalla città di Costanza. L'edificio, un condominio di 10 piani, è stato colpito durante un attacco russo alle infrastrutture ucraine vicino al confine. Condanna unanime da parte di Unione Europea e NATO. La guerra russa oltrepassato un altro limite, ha affermato la presidente della Commissione von der Leyen, annunciando un nuovo pacchetto di sanzioni. Anche la premier Meloni ha sottolineato come la sicurezza europea sia stata messa a rischio, mentre Zelensky assicura che l'Ucraina offrirà il suo aiuto alla Romania. Difenderemo ogni centimetro del territorio alleato, ha avvertito il segretario generale della NATO Rutte. La Russia nega ogni coinvolgimento. Il presidente Putin si è detto pronto ad avviare un'indagine obiettiva se verranno consegnati a Mosca i resti del velivolo. Secondo il capo del Cremlino, il drone potrebbe essere ucraino. In attesa dei risultati dell'eventuale indagine, il governo di Bucarest ha ribadito di aver chiesto alla NATO di accelerare la consegna di sistemi antidrone alla Romania.
2: Al lavoro da oggi a Coverciano la nazionale italiana che prepara le amichevoli di giugno, mercoledì 3 in Lussemburgo e domenica 7 in Grecia. CT almeno per queste due partite, il tecnico dell'Under 21 Silvio Baldini. Sentiamo Gerardo De Vivo.
4: Penso che per allenare la nazionale italiana ci voglia un certo curriculum e io non ce l'ho. Inizia così l'avventura di Silvio Baldini, CT ad interim, dopo l'ennesimo mancato mondiale.
5: È un premio inaspettato perché il destino ha fatto combinare queste cose e mi sono ritrovato oggi qui davanti a voi per fare queste due partite.
4: Un destino che è passato per il disastro di marzo in Bosnia. Lui prova a ricordare, soprattutto a chi non c'è, cosa dovrebbe significare indossare la maglia azzurra.
5: Quando si indossa la maglia della nazionale, l'amichevole non esiste. Anche se non c'è in palio nulla, però c'è sempre in palio l'onore. Il fatto di sentirti orgoglioso che abbiamo vinto 4 mondiali e 2 europei e una medaglia olimpica, quindi questo orgoglio non lo devi dimenticare.
4: E allora, acquisita la disponibilità di Capitan Donnarumma, ha portato tutti i suoi ragazzi dell'Under 21.
2: Ed è tutto per questa edizione, buona serata.
1: Radio Puglia, meteo.
6: Un saluto e ben ritrovati a tutti gli ascoltatori di Radio Puglia da IM Parigi di Trebimeteo. La situazione meteo resta analoga anche nelle prossime ore e nella giornata di domani sulle regioni di sud-est grazie ad una pressione atmosferica alta sul territorio. Il tempo si mantiene asciutto con estesi rasserenamenti, un clima caldo estivo in accentuazione nella giornata di domani grazie all'attenuazione della ventilazione da nord. Le temperature diurne domani in diverse località saranno prossime ai 29-30 gradi, ad esempio sul Foggiano. Dettagli ed approfondimenti maggiori vi attendono sulla nostra nuova app Trebimeteo.

0: Dices eso.
1: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari. E il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
2: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa.
1: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25 Bari, dentista albania.it 393 45 81 472.
3: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
4: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
5: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
4: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
6: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap? È ora di cambiare musica.
7: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2026. Smartphone, TV, grandi e piccoli elettrodomestici dei migliori brand. Con sconti, sconti,

0: certo, pensiamo a tutto noi.
1: Euronics Viuzzi, la nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.
2: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano, pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: d'oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Dal 5 al 7 giugno 2026 a Turi torna la sagra della ciliegia ferrovia. Tre giorni per un programma ricco di appuntamenti tra musica, arte, gusto e tradizione, stand enogastronomici, mostre, concorsi, ospiti, show e intrattenimento continuo per le vie del centro storico di Turi. Dal 5 al 7 giugno vivi la 34esima edizione della sagra della ciliegia ferrovia. Programma completo su sagraciliegiaferrovia.it. Media Partner Radio Puglia.
3: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
4: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricci, frutti di mare, antipasti, primi e secondi piatti. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
3: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
5: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
6: Ultramotor Bari e Matera. Gruppo Chiarito.it.
7: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
8: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.
9: Apollo 18, la musica sotto la lente di ingrandimento. Apollo 18, condotto da Danny, in onda su Radio Puglia dal martedì al giovedì alle

0: e no, e ridi.
1: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino all'11 giugno, confezione da 4 di Coca-Cola normale o zero da 1,5 litri a 4,49 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
4: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa, ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa. Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergo tende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
5: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
6: Attività commerciale di abbigliamento e intimo cerca personale per le sedi di Putignano e Gioia del Colle. Contatta subito il 348 73 57 019. Ripeto, 348 73 57 019. O invia il curriculum a morovalle2@vettor.it.

0: Apollo 18, la musica sotto la lente di ingrandimento. Apollo 18, condotto da Danny, in onda su Radio Puglia dal martedì al giovedì alle 18.
1: E Luca, t'ha deciso.
0: Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato.

Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16

0: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano, pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.
1: Su Radio Puglia le migliori

0: 18, la musica sotto la lente di ingrandimento. Apollo 18, condotto da Danny, in onda su Radio Puglia dal martedì al giovedì alle 18.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia, il programma di attualità e approfondimenti durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.

Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

0: Radio Puglia.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: su Radio Puglia le migliori novità del panorama musicale.
1: Mai dire mai, dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: sentito?
1: Come?
0: Ancora sconti.
2: Cosa?
1: E dai, fatti sentire.
3: Per farsi ascoltare, per farsi riconoscere, promuovi la tua attività su Radio Puglia. Contattaci allo 080 496 26 64 oppure invia una mail a commerciale@radiopuglia.it.